Monas en Iral, d'Alfons Vincenz. Croda, croda greva spiglia, greunda daur, niespeun, ploin letezia, la medonza, braunca tei en meun. Tot madira inagada, croda il destin, tia mira e pagaglia gronda fina din. Cera sasti ia casa, monas en Iral, quei canescia era miera, nuot e senza cal.

ord il calender pur il. Met il platta se il chapi, e gli ang deis or belle bi. Met el seculir, pol ora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

senza fuoco. Darnold Spescha. Che vuol ti fa con teoria e svida, con tia tecnica, tiu ingegn? Co vuol da fiuc, scettez, ti ardes bo?

Il comün in silenzi da Peter Lanzel. Il comün in silenzi ossa taila semgiant las antiques tarables chalavalva in quintant. Mincia tant il guitader sa chanson fa dudir el passà in silenzi da che tuot tuorna nir. Las uras si batten sul clucer pag da vent d'un pa tremblan in l'aer e svaneschen cul vent. Be eternes splenduren süca sü steiles d'or. Ce ma hast tu da batter usche ferm, o mescor.

encarsche detgna. De John Cadieli. Son cheu en jastra tiara. Lonch ne vendi il vic natal. Coi mondi, buon piara. Gli encrescher fa sci mal. E la patria, e la lontana, lesse li un oz turna. Cheu el jester la fortuna abba in stonza daumi. Gli encrescher mai banduna. Na, el cresce di per di. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna. Se la sort vuol per adina moi e gli ester cadena, il viced de mia cina, sai o maina emblida. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna.

0: presenta la fracziun della PPS in la Chiesa federale una proposta d'elezione ufficiale. L'interpresa svizzera Beyond Gravity è diventata una vittima di una cyberattacca. L'interpresa è in fornitura del settore d'astronautica che toccia tra la RUAC International Holding e con cui era alla Confederazione. Tenore una comunicazione da Beyond Gravity è più probabile in actur professionalism, responsabile per la taccia. Le esaminazioni succedono insieme con l'Ufficio federale per la cybersicurezza ed in interprese di sicurezza d'IT americana. Chi è responsabile per la cyberattacca ne è anche ben conoscente. En il Grigion, la radunanza comunale de Val ha approvato che la gruppa d'abitanti di Cira Val fa parte della Reit de Sanedat zur Selva. Quai diventa il 1 de gennaio 2027, scala Vishnanka scrive in una comunicazione. In più hanno gli svotanti e le svotanti di Val approvato la convegna di prestazione tanto alla Vishnanka e la canorta di Fanz Pitschens Luther Luoghi. In l'exterior, tra i protesti di scolari e scolari alla polizia francese arrestata per gli indigidi più che 5.000 persone. Qui è il ministro dell'interno, Laurent Nunez, dice all'emettore di televisione francese TF1. Radunt 85% degli arrestati seien minorenz. Tenor il ministro erano ir circa 700 scuole e gimnasi per tutiazzi dels protests, in terz pli pauc che le gievgia. Da pi indigidi van scolares e scolars franzos in via per far attenz in bejecs de scuola in decadenza e memia pauca magistraia. Ed oster noves del sport, en la National League il club de hockey de Tavau Gudegna a chiase conta Ajoa con 3-1. Qua è la terza vittoria in serie per il Grischuns. Dic è la partita stata pari in Adin. En les devoses indisch minute san Philipp Sadina et Adam Tambellini l'ura procura per la vittoria del HCD. Ed anche il risultato delle ulteriori partite di Irsaira. Berna ha pers contro Ginevra con 2-3-26 età penaltis. Lugano ha battì il Rapperswil-Jona Lakers con 5-2, Lausanne ha guadagnà contro Vienna con 7-4 e Kloten ha pers contro Fribourg-Gotteron con 1-4. In il top 10 della Nations League, ier sera, la Francia contro l'Italia, ne danno gin victor, le due equipe fanno in pari in ad in. Con un grandius colp libre procura il francese Michael Olise per il 1-0 in la 55 minuta. Ad Alessandro Bastoni gratteglia l'ora d'egualizza in la 68 minuta. In il secondo della gruppa A guadagna la Belgia contro la Turchia con 3-0. Due gol ha marcato Kevin De Bruyne in Romelu Lukaku.
1: La meteo.
0: Oggi specchien di dec sulle jiv. In prima jen il grigiuntel sit an crescits de nivels ed en l'engiadine per part ceiera. Il suente mezzdisa formen sur il sculms in cins nivels. La temperatura maximale è a meta in edem ustaita di 7 gradi, in il sorsese 36-20 gradi ed in la sorselva 37-25 gradi. Demaune di l'indigdi fa il sole puspeina giada parada. Sulettil suente mezzdia a mincia giada in cins nivel sur il sculms. I resta mi aival con fine 22 gradi a quira.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch.
2: La bonura der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Messen semen, de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: RTL Impuls.
1: Sì, es un libra. Libra da fer ce vules. Libra da avere una buona educazion. Libra da avere gers hobbies. Libra da poter tadler mincia sorta musica. Ma al stes moment non senti libra da mosir mis vaires emozions a mis amis ed otras persones ce conosci. Quis scuce m'obliges d'esser contenta, erce nusun. In quis moments nusun i libra. Un moment in ocem sentusce, e que capita suvens, es durent una conversazion. Cu prim provi dat adjunger ereia un u l'otre in pissamaint, ma dan detta manc am vain l'intuncion ce quelles persones ci discuren numem gugent. Cieva resti belo, nu dicin guata e suri. Ma perce vaira manc? Perce veni trista be per vi d'un unic in pissamaint? E perce ri erscia la critica da qualciosa am lascianir les larmes? E nu se? L'unic c'è pos fer al moment es rir e fer finta d'esser contenta.
0: Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? Magdalena Martula Bloch na vol bec daventa consigliera federale? In Victoria a Chiasa poi il club de hockey de Tavau Festival? E Laura, d'expert vegni sulle Jiv e sil suente se mantegna la buona aura. Jella set, mes nome Alexi Beseglia, vi andien semen. Struja il consigliere federale Guy Parmelin annunziata sa ritraer che noms per sia successione fan la ronda. Ihr Seira la consigliera nazionale della PPS, Magdalena Martula Bloch, dit in l'emissione arena della televisione SRF che la nastetti a bitch a disposizione.
2: Nein, ich werde nicht kandidieren. Ich bin ja Unternehmerin und das lässt sich auch nicht vereinbaren. Und, wir haben so gute Kandidaten und Kandidatinnen, beides.
1: Ella sei persuadida che la Kommission della PPS chiatti in un buona Kandidata o in buon Kandidat a Martula Bloch aggiunta. Buone chance per la Nomination an la Genevrina Céline Amodru, la Turchiaisa Nathalie Rickli e la Songaiaisa Esther Friedli. Il 20 novembre presenta la frazione della PPS in la Chiesa federale in una proposta d'elezione ufficiale. L'interprese svizzera Beyond Gravity è diventata una vittima di una cyberattacca. L'interprese è in fornitura del settore d'astronautica che toccia tra la RUAC International Holding e con cui era alla Confederazione. Tenore in comunicazione da Beyond Gravity è pli probabile in actur professionalism responsabile per la taccia. La esaminazione succede insieme con l'Ufficio federale per la cybersicurezza ed in interprese di sicurezza d'IT americana. Chi è responsabile per la cyber

0: ratatja neanc bec conuschent. En il Grischun, la radunanza comunale de Val a provà che la gruppa d'abitale Cira Val fa parte la reita sanedat sur selva. Quai diventa il 1 de gener 2027, scola Vishnanka scrive in una comunicazione. In pli anni, i votanti e le votanti de Val approvano la convegna de prestazione tra la Vishnanka e la canorta du Fans Pitchens, Luta Luoghi. In l'exterior, tra i protesti de scolars e scolars alla polizia francese arrestata pili in disdì, pli che 5.000 persone. Qui al ministro dell'Interno, Loro Nunez, dice alle metture de televisione francese TF1. Radont 85% dels arrestats seien minorens. Tenor il ministro eren ir, circa 700 scoles e gymnasis per tutiats dels protests, in terz pli pauk che le djevdia. Da pien di sdi van scolares e scolars franzos in via per far attenz in bejecs de scola en decadenza in memia pauca magistraia. Ed os der noves dal sport. En la National League al club de hockey de Tavau Gudegna a chiasa conta Ajoa cun Traisadin. Quai è la terza vittoria in serie per il Grischuns. Dic è la partita stada pari in Adin. En les devoses indisch minutes han Philipp Sadina et Adam Tambellini l'ura procura per la vittoria del HCD. Ed anche il risultat delles ulteriores partides d'Irsaira. Berna a pers conte Genevra cun 2-3-6 età penaltis, Lugano a batti ils Rapperswil Jona Lakers cun 5-2, Lausanne a Gudegna conte Bienna cun 7-4 e Kloten a pers conte Fribourg Gotteron cun 1-4. En il top 10 della Nations League Irsaira, la Francia conte l'Italia, nai danna gin victur. Las duas equipes fan in pari in adin. Con un grandius colp libe procur il franzos Michael Olisee per il 1-0 en la 55ª minuta. Ad Alessandro Bastoni gertegia l'ura d'egualisà en la 68ª minuta. En il secondo eu della gruppa A, Gudogna la Belgia contra la Turchia con 3-0. Dus gols a marcà Kevin De Bruyne in Romelu Lukaku.
1: La meteo.
0: Oggi specchia in di dec sulle jiv. In prima jen les valandes an crests de nivels ed en l'engiadine per part ciaiera. Il sentiment stessa formen sur ils colms in cins nivels. La temperatura maximale è a Meden e de Müstair da 17 grads, en les sorsees 36-20 grads ed en la sorselva 37-25 grads. Da maune di liendis di fa il sole puspene giada parada. La demauna è minchia mai per parte c'è rauta. I resti mi aival confine 22 gradi a quira e sin 2 mm radont 12 gradi.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: I fitch simpatic. I dis findifne. I fattini in quella con i Beatles, mi snomma di una scena, bella sonda!

0: Da dir adieu, non è neanche così simple. Pustut, ci sei stat sette anni in Lüt, ci sei in sei stat iant. Lura poi dar emozioni, io sia ese ir, Adana Giacometti, ci ha tutto come già della bühne nazionale politica.
1: Io sei stato un strenlige, aber dennoher ist es gleich wieder, ich has können irgendwie verdrucken. Das han ich auch welle, ich han nicht welle brüeli, es wenn ich vorne gon.
0: Seit uns Kusel National Basten Parella de più tempo per la famiglia e temp liber lesse la vair in futur. I cici des profincia Osa Claire, Anna Giacometti resterà in buona memoria a Berna. E poi i colleghi Grigiunzi, Jan Pult, Martin Candines e Roman Hug.
2: E crea il sostegno morale che Anna mi ha dato quando c'è una candidata per il Cusal federale, che era un tempo super intensivo per me. Quel non ti l'invliderà mai, quello era per me umana, ma anche ci ha dato Blair, per cui ti la sono ufficio grato fino a
3: Noi siamo in apprezzato e siamo in questo discorso, siamo in filosofia in te, forse siamo in cinque anni, sono certe cause che distorbano in quel mince di domandare vice versa in te, per meini dell'altro, poi veniamo un cami.
4: Ja, Tana und ich, wir haben natürlich politisch zum Teil grosse Differenzen, aber persönlich mögen wir uns dafür umso mehr. Das hat sicher auch damit zu tun, dass wir lange gemeinsam Gemeindepräsident und Präsidentin in Graubünden gewesen sind und das verbindet.
0: Belzblätz, der Schnister für eine Dritte, per Anna Giacometti. Der Wind der nächsten Session, wenn du als Sitz der Bergagliotta occupa dell'Interior, Kuslier Governativ Christian Rathgeb. In 9 Minuten sind es 7:30 Uhr. In la bella sonda bunura.

0: La sonda bunura al 3 ottobre in 3 minuti le 7:30 e duscea a cominciar al carrusel de noms a far las rondes ci podes nir successura successura de Guy Parmelin. Hai, intanto er in nom prominent grijun tut position Magdalena Martuno Blocher de
1: Pido

0: Las 7:30 Alexi Baselgia is pront cu las novitats.
1: Magdalena Martula Bloch ha stat becche disposizion per su andal cu sia federal Guy Parmelin. Quella la cusiera nazionale della PPS, chef della Emskemi di Chiersair in l'emissione Arena della televisione SRF. Ella sei persuadita che la commissione della PPS chiede un buon candidato o un buon candidato. Tra i protesti dei scolari e scolari in la Francia, alla polizia arrestata pigliando di più che 5.000 persone. Quella il ministro dell'interno, Loro Nunez, dice. Radont 85% dels arrestats seien minorens. Dapi jendis divan scolars e scolars franzos in via per far attenz in bejecs de scola in decadenza e memie pauca magistraia. Il club da hoche de Tavau a Gudegnaier seira chiasa conta Ajoa cun Traisadin, quei alle terze victorien seria per ils grejunts. Ils Golds per il HCD am fatg Kale Anderson, Philipp Sadina et Adam Tambalini.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senectute. Conseglazione sostegno in caso di solitaria dat en la Veglia Decina. Informazioni sotto verbundenbleiben.ch.
0: E chi ci ha fin già dato il cucur di finestra, forse vis, e ha qua e là a Montpernuvel, in un giardino per parte Ciera, in una sonda, dove però cumpler sulla spetta curcia la Ciera e als nuvels sun de 20. Qua dopo temperature maximale si ammiden e a mistar da 17 gradi, in sursees da 8 fin 20 gradi ed in surselva da 8 fin 21 gradi.
2: Pront per il dì.
0: Il vai forse letto du dì avant bun trais efnes sun 82 nuorses crodades e mortes in la Val Roussain. Più precis sun elas crodades urin grip tanter mustè cum padials. Ce is capità? Ci is la colpa? No vain domanda al paur i rispostes dai a movant les ot qua pronom.
4: In a bigger sender.

0: La fin d'ivna, qua pro RTR in 22 minuts is las 8. Ich comincia sonda da ja giusto do las novitats de las nov ir hoz al profil. Hoz jast da Toni Poltera is John Peter Ufer. Avant de 7 ans is el, sia donna e tot la famiglia nu confronta cun una fitch triste novità. La figlia is morta cun 28 ans per vid in accident de traffic.
1: Che l'accidente capitò alles Katharin in Kart. Sind wir mit dir. An uns waren Souvenir, Kartenwandler Sorge, ein Souvenir im Telefon, das Spital der Universität Zürich. La vostra figlia è qua, an uns pudam people girar.
0: In a detta un di c'el na pensa vide sia figlia sur da quel grev destin, ma i ringiocieli sia famiglia chatan cu fort, per esempio la musica de Kors, quinta l'om de 77 ons ots antil profil qua pro RTR.

0: Ina pacifica sonda bunura giavius in 90 minuts is les 8. Vavet forsa leto du di avant bun 3 efnes sun 82 nuorses crodades i mortes i la Val Rusain. Più precis sun elas crodades sur in grip tanter muste i compadials, quai alla Gazette Südostschweiz scritt er. In a gronda part, 60-70 delas nuorses deren del paur Markus Berter de Segnes, e a RTR a el confirma cial na sa dir, precisce quais precis capita.
1: Quales venidas tementadas fic a sciocfus coi bosche biau. Lusa in per forza ida suren giu, a cela venida su enter, aber quastu, quales anstu ve la decia tema a sciocfus biau coi bo.
0: E questo tema potesse essere forse per vedere in luf, in ciano, da dal ciotter, in zidaint, per cetero ora precisi ci discapita al centurno o se tut proves di DNA per cetero ora punta e questo DNA desmusar ora de più.
1: Al guarda caccia del liuc cau, al più in per DNA, quello si intermette sen, apre una cosa venus di un nuoto qui. A view che lascia carpau a luf venus di un uat.
0: Il veterinario centrale non è stato contengibile, non avesse niente domandato, c'è chi desse l'ora punta tenore del centun capita, ma non è stato in mezzo caso in avanti sul corrente in ciosa.

0: las novitats der RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa demaun? Magdalena Martula Blochen vol bec deventar consigliera federale? In Victoria Chiasa poi il club de hockey de Tavau Festival? E Laura, d'expert, vegni sulle Jiv e si il suente se mantegna la bunaura. Jeles oggi, mes nome Alexi Baseglia, bien di insieme. Struja il consiglio federale Guy Parmalin annuncia da se retrair che noms per sia successiun fan la ronda. Ier sera la consigliera nazionale della PPS, Magdalena Martula Bloch, ha detto, in l'emissione Arena della televisione SRF, che ella ha stati a becchia disposizione.
2: Nein, ich werde nicht kandidieren. Ich bin ja Unternehmerin und das lässt sich auch nicht vereinbaren. Und wir haben so gute Kandidaten und Kandidatinnen, beides.
1: Ella sei persuadita che la Kommission della PPS ha una buona Kandidata o un buon Kandidat a Martula Bloch raggiunta. Buona chance per la nominazione la genevrina Céline Amodru, la turichiaisa Natalie Rickli e la songaiaisa Esther Friedli. Il 20 novembre presenta la frazione della PPS in la Chiesa federale in una proposta d'elezione ufficiale. L'interprese svizzera Beyond Gravity è diventata una vittima di una cyberattacca. L'interprese è in fornitura del settore d'astronautica, che toccia tra la RUAC International Holding e con cui era la Confederazione. Tenor in una comunicazione di Beyond Gravity è più probabile in actur professionalism, responsabile per l'attacca. Le esaminazioni succedono insieme con l'Ufficio federale per la cybersicurezza ed un'impresa di sicurezza d'IT americana. Chi è responsabile per la cyberattacca è anche ben conosciuto. Ossia nel Grigion, la radunanza comunale di Val ha approvato che la gruppa di abitare di Cira Val fa parte della Raita Sanedat sur Selva. Quai diventa il 1 de gennaio 2027, scola Vishnanka scrive in una comunicazione. In pli anni il svotanz e le svotantes de Val approvare la convegna de prestazione, tranta la Vishnanka e la canorta d'ufans pitchens luta luoghi. In l'exterior, tra il protest de scolars e scolares alla polizia francese arrestata pi il jindisch di pli che 5.000 personas. Quei al ministro dell'Intern, Loro Nunez, dice le metode televisione francese.

0: TF1. Radont 85% als arrestats seien minorens. Tenor il minister eran ir circa 700 scolas e gymnasis per tutiats dels protests, in terz pli pauc che le djevdia. Dapi in disdi van scolars e scolars franzos in via per far attenz in bejets de scola in decadenza e memia pauca magistraia. Ed ostra noves del sport, en la National League al club de hockey de Tavau Gudegna a chiasa conta Ajoa cun 3-1, quai è la terza vittoria in serie per ils Grischuns. Dicchia la partita stada pari in adin. En les dvoses indisch minutes an Philipp Sadina et Adam Tambellini lura procura per la vittoria del HCD. Ed anche ils resultats de les ulteriores partides di Ersaira. Berna a pers contra Ginevra con 2-3 età penaltis. Lugano a batti il Rapperswil-Jona Lakers con 5-2. Lausanne a Gudegna contra Vienna con 7-4. E Kloten a pers contra Fribourg-Gotteron con 1-4. En il top geu della Nations League ier saira, la Francia contra l'Italia, nai danna gin victur. Las duas equipes fan impari in adin. Cun in grandius culp liba, procur il franzos Michael Olisee per il 1-0 en la 55 minuta. Ad Alessandro Bastoni garteglia l'ura de Gualisà en la 68 minuta. En il second geu de la gruppa A, Gudogna la Belgia contra la Turchia cun 3-0. Dus gols a marcà Kevin De Bruyne in Romelu Lukaku.
1: La meteo.
0: Oggi specchi di dech sulle giv. L'imprima è in le svalade san crescits de nivels ed in l'engiadine per parte cejera. Il sentimento disse formen sur ils colms in cinz nivels. La temperatura maximale è a semeden e de müsteirt de 7 grads, in il sorseis 36-20 grads ed in la sorselva 37-25 grads. De maune del jindisdi fail sulle puspine giada parada. La domanda è minchia mai per parte c'è erauta. I resti mi aival con fine 22 grazie a quira e sin 2 mm radon 12 grazie.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Dalla domanda alla saira.
2: Cienuna è la migliore squadra di hockey in Giardinese in seconda liga. La risposta è quella data per la prima di questa sera e vengono al primo derby. Quanto fits ci siamo rezzati al CDH in Giardina sono per la nuova stagione? Tu dici che il prossimo, mi sono le dine scena, ci vedi una bella sonda.
3: Man vergleicht sich so.

0: Dal Vus, al puls del sport regional.
1: Oggi con la domanda c'è una la migliore squadra di hockey in Giedinaise in seconda liga. Quella domanda sclerisce al derby di hockey in Giedinaise tante Samurezzen e al CDH in Giedina e quella prima iada questa sera. A partire dalle 8 giovanempe Samurezzen contro al CDH in Giedina. Pro Samurezzen hai dato in vista la nuova stagione Blairs Müda Mainz. Scuadunna sto la squadra allora improvare di compensare quelle perdite con gli agents junior. La tacciata di Samurezzen, Marc Camichel.
2: Menschen schon schon sind die Squadra, ma nu sind sie Juvens Novs, sie portano in Gera Energie, sie portano in Potenzial. Also, sie haben ein Gioi, sie greift dir, in oce quei Menschen, oce c'è der Boom, nu sa venze, per c'è c'è venze pers col Gioi, e colos l'important, sie provenze de fermeldre in til prossimo Gioi.
1: E il bilancio del derby della stagione passata, quella è equilibrata. Al primo duel aveva Samurezzen guadagnato, al secondo il CDH in Giedina. E in Giedina è però partito meglio in questa stagione. E in Clea l'essen è guadagnare al derby, come Fabio Willi, la tecciata del CDH in Giedina, dice.
3: Ah, das ist simplement ein altro Jahr, also es exagerat ein altro Jahr, aber das sind andere Emotionen in quel Jahr. Also, unter Samurezzen perden wir magari nur schön. Unter Dünten spielen wir dich, zum Beispiel, hey, Dünten, aber Samurezzen wollen schon mal sagen, dass es eine mildere Squadra in Giardino.
1: Blair Fue, in dieser Partie, die Männer, questa sera al derby, al prim della stagione, comincia questa sera alles 8 a Samurezzen. Die Reaktion della Partie, daia natürlich, qua pro no, lura domenica o sun rtr.ch.
4: She's crazy like

0: La fin di fin compagnia de RT son de bonura in 9 minuti is les 8 e mezza. I è di sincer, è nana fin 8 almain, mo mai gnu quel semi o quel desideri, ma è sa ci da milions de persones ci han quai vare su som de la lista de gevus. Ir in eada sves con un bacher. Nossa moderatura Ronja Muat ha potuto fare precis quai. Ella e il team del Minisguard sono stati sempre sul plazzal Schluein per vedere che per macchine ci dà la tutto scena, ci dà la uscita da fare. Il chef del plazzal ha mossa e declara ad ella, per esempio, appunto giusto al primo, scusate, qua va col bacher.
1: Qui ho un bacher in Raupes, che è un altro bacher, per esempio, in Rodas, non in Combos. Dann gerade mit la pala.
2: Ja.
1: Hussa, wenn du schon gerade montau la pala zu fa scarpes. Interessant ist der Kolle, dass du sas, Kolle sas Volver, sie mich erwartet zu mein. Alu sanse genau, schola scarpe, il madem Winkel drei Juwesche, die ist über.
0: Claire Cerogna, allora giusto è potuto provare un po', potuto cavare, ricercare in copiciader. Ci ha plain, allora è stesso in una paese di 60 Tonnes. Ich go grand final a Ronja Lura po du far visita al meiner Kran. Sind passa 40 meters o tezza e lila i de su la, rampigna de su e usce a Lura tuna kursele is rivada su som e porta al da baiver per il.
2: Ciao Steven!
1: Ciao Ronja, benvenuti!
2: Grazie! Ci mi ha di to che si che...
1: De vei, ha?
2: Streng! Se noi ne tremblavo, sono un mezzatone.
1: Ne credo!
2: Mere che ho! Sco un permesso!
1: Super!
2: Aber sie ist gerade bei mir, weil sie kau. Schaut sie sich in die Toilette. Was tut denn du?
1: Na, vielleicht war ja Bottiglias.
2: Na, proprio?
1: Ja.
2: Du hast spezielles Bottiglias?
1: Ja, genau.
2: Okay.
0: Io sei messo giusto a sclerire la domanda, scoccia in mein ecran fa quai con ir sun toilette, appunto per quai dai a bottiglie vedes. Hai, quella iamo altre storie. Così di stat per Rogna sono in plazzal da fabbrica, vezzai questa sera avanti, avanti le 6 sun SRF 1, anche il mini sguardo fin già osso con un clic sun rtr.ch, giovisci blerti vetti mai.

0: Next Summer, hai quel vinges giuda, ma al avant vaina molles novitats. Con Alexi Vesel, già buon'ora di essere ottimezza.
1: Magdalena Martulla Bloch na stat becche disposizion per su andal cosia federal gi Parmalè. Quai alla cosiera nazionale della PPS, a chef della Emscremi di Chiersaira in l'emissione Arena della televisione SRF. Ella sei persuadita che la commissione della PPS chiati una buona candidata o un buon candidato. La Lettonia è legata in nuovo Parlamento, in come 5 milioni di persone con il diritto di leggere possa partecipare. Tenere in questo potesse l'alleanza elettorale giusta unita dal chef della regenza pro-ucranais Andris Kulbergs fa le sblere svus. Secondo ferma forza potesse diventare la partita opposizionale pro-russa possanza sovrana. In la Grecia procurano in stemprato nille ferma plievdia per sfides. Sin l'ins la rodo sainte mecch tucchiaina turistia turista tudeschia da 58 anni, la donna è morta, sesom a leves blessures. E sin la creta massas daua ci fa in pastur e quelle na ja, scolz pompiers della regione annunzien.
2: La meteo.
3: Presentata la prosenec tutte. Cosagliazione sustegn in casta solitaria dat en la veia decna. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: E qua il lago comincia la sonda mocon in pernuvel, si din ingedina loro con cier er in pa e da voi spetta loro in di con bler sulai per tutto il centun, qua con temperature maximale 8 a medien e a mistade di 7 gradi, in sursese dai a fin 20 gradi e in surselva 8 fin 21 gradi. Una bella sonda!

0: Merci.
1: Céline Dion qua pro RTR al 13 d'October, la sonda in 22 minuti is las 9. L'October è il tema della raccolta, vanno a tematizzare fin già in periodo qua pro noi gli ultimi 10 e quella è la raccolta mo più bella si può fare qua di compagnia e di festa.
2: Prima domenica dell'October si incontrano persone da tutte le valade alla festa della raccolta a Valchiava. Quest'anno fa RTR parte di quella festa con blera tradizione. Guardai il nostro livestream o visitai-nos dal nostro stand da fiera. Nus ans legrain de vostra visita alla festa della raccolta in Val Müstair. Il 4 d'October a Valchiava. Da più informazioni cercate su rtr.ch.

0: Alla tagliano c'è buonura Alex Briti qua pro RTR in 14 minuti esa les nove in bella fin d'evna i heile ciacciotta vanci vanci sesi in grigione intanto i storgia oz al 3 d'ottobre i ceci resta in settembre con Blair Sulai al gordanzas dels moments de compagnia vanno ad odina pruna i Blair's fotografie e d'imperda quelle fotografie vanno ad vo per ti er con no vanno ciuf per nostra galleria. E ossa hai dato in prima selezione 5 a nostra giuria clitora e voi potete ossa votare sulla nostra pagina per vostra favorita. Nel final è arrivata quella di Fadrina Bischoff e ella neanche ne aveva fatto svesse, casse da questa occorrenza, ma la mamma allora ha fatto attenti e dit da 3 metri.
1: Qua aveva visto mia mamma e allora ha dato il telefono a domandare se ne avesse. Da dove vado in passutta? Perché c'è hai design di Mona Bruna, belle fotografie, c'è hai a mai piacere non siamo più bene, perché ormai siamo forse merita meglio di venire in finale, ma naturalmente non è il gusto.
0: Dice Fadrina Bischoff. Si è foto in mince casa una delle favorite della nostra giuria, i mossa a bab, i figli o figlie, quando si sa se è preciso, per cui ci si svezza da dove ein, ci camminano insieme in direzione Ciamona. E alla colissa loro in ciel, bel rosa, blau rosa. Proprio figli bel, ma almeno li avete svegliati a dare un clic a vera e votare per vostro favorito. Far potete qua fin, sto se giusto vera, fin domani domenica, beh, desde fare un po' presto, domani domenica, il 4 ottobre, ma appunto i valori fin mezzanotte, una minuto avanti mezzanotte, giusto punto mezzanotte, finisce loro questo voting. Fate qua it, svegliate a dare un clic appunto fin domani mezzanotte e clic. Potete chiedere ora vostro favorito, vostra favorita su rtr.ch.

0: Las novitats ter RTR.
1: Jelas nov, io sono Alexi Baselgia e quai dati da nov. Magdalena Martula Blocher na vol bec daventar cusi ira federala ed era per il hockey angrejun Nino Niederreiter alla nova stagione della NHL cumenza. Magdalena Martula Blocher statt becche Disposition per suo andal cusia federal Guy Parmalé. Quai alla cusiera nazionale della PPS e chefa della EMS-Chemi dicier sair in l'emissione Arena della televisione SRF. Ella sai persuadida che la commissione della PPS chiati una buona candidata o un buon candidato. Il 20 novembre presenta la frazione della PPS in la Chiesa federale una proposta d'elezione ufficiale. La Lettonia elegge oggi un nuovo Parlamento, in 1,5 milioni di persone con il diritto di eleggere, possono partecipare. Tenor in questo, potesse l'Alleanza elettorale Gista Unida del chef della Regenza pro-Ucranais Andris Kulbergs, fare le bleres vus. Secondo ferma forza potesse diventare la partita opposizionale pro-russa con il nome Pusanza Sovrana. De formaine Regenza vende intanto d'esse greif, de maikins quinta che sette partite e gruppazions fan il pass in il Parlament letton. En la Grezia procuren in stemprat un il e ferma blivdje per schwides. Sen insla Rodos a in chiamec tutia eina turista tudeschia da 50 jons, la donna è morta, se somma leves blessures. Es in la Creta an massas dauer ci fa in pastur e quelle na ja, scolz pompiers del region annunzien. Tenor il servetz meteorologic grec continuesce la malaura cum blera plivdia ed urizis fin da maun. Ed ancter il sport, il hockey angrejun Nino Niederreiter eresta in lem prima partida da sia sedejavla stagion en la NHL senza gol ed assist. Es es club ils Winnipeg Jets an Persa chiasa contra ils Boston Bruins cun 3-4 senta prolungazion. Meier ai funziona per il Turichais Pius Sutter, ter il 4-0 del St. Louis Blues ter il Stella Stars, a Sutter da il pass per il second gol e facci il 4-0 en il gol vid.
2: La meteo.
1: Oggi specchia in die dec sulle jiv. Il sentiment stessa formen sur ils colms in cins nivels. La temperatura maximale è a Sameden in dem Steirter des 7 Grads, in il Sorsese 36-20 Grads ed in la Sorselva 37-25 Grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. RTR Il Profil.
3: Il profil de Dots è con Blair Kant, engagement per il romanzo alla base, giù la bassa, ed un profil con esercizi o ansia vita ergia da sormentare Fitzgraves Times. Il profil oggi con John Peter Uffer, oriund da Savonin, che si è a Zug, dove ci aveva in Cadenia e ci vesse però presto faccio riesce a Zursis.

0: Benvegna, Gian-Peder Uffert, il profil. Si l'angist discorda che le rieis surmiranas dat egn ci abitescia osa a schein husa, cantung zug.
1: Mi state ere dacen Michel Uffer, ere scolast, a Gunter, ad ost wie ich bandunar si patria, il Melanovcent di Schnof, parera San Gallen. Ad loel ni scolast, der par is umfanz italiangers, di liangers. Lere lo stui ik, par kelci a letz taimp in scolast, o galci 4 o 5 scola, as ive wevel de vudar prenota mastir, mi stage ive pres hotels an l'Engerenia, a sul Tessin. A mis pap nasci anche a Sovenin. La mamma era in a figlia di Ilveger, Luzi, spinnaste di Nizung, di Ilveger. Che lo dà la Srix, an Oxygen, con mis pap ad ene is, se di Nizung, allos il Acle da Castella, san Vacanzas. Plerons.
0: Ascusas nisa Zug?
1: Mis Baba allora de San Gallen ho fatto in apprendisati da commerciante, also kaufmännische Lehre. Asi war mis Baba nie de wende Turice, nie all'uvrar de la Landis und Kir, scu Buchhalter.
0: Adele allora casi se a Zug?
1: Allora nux Elson von Doko a Zug la si famiglia.
0: C'è il signor Uffer da Suonini, ni da Zug, non le svose Rix?
1: Ma i pancion ci è souvenir. A Zug va a fare scuola, so tutto, fino agli apprendisati. Si vede un separato, con il contatto con mio papà, con suo meglio. Ho tutto in fermo contatto. Io va a dire in vacanza, per Paul Uffer. Allora è il placetto, il mastir. Ci va finalmente apprendere le linee mie.
0: È però schon interessant, che da Zug ins Eis, la Rix vers Sursees, a Savonin, e becchen se a Zug vers Stanz, no la mamma era da ciò, c'era più manevole a ciò mangi. È schon remarciabile.
1: Si spava era all'uvro ad Elena, c'è a Luxemburg, e i primi anni la passano a loro. Asi venne in Isa Cham. A mi spettat da lavarta mi mamma ho lavorato alla firma Rittmeier der Zugbar.
0: Aber die Direktion Stanz, die Direktion Nidwald, ho betrachtet el cucciolere un fant.
1: No.
0: Direkt den al Suonin quasi.
1: Ja.
0: Ci ricordi che svezzi da quel time scumfant, da dec scumfant se Suonin.
1: A fi punges, ricordinches. In mille time ci va dire. Souvenir con la vacanza, se si va a l'uvrare lo, e stu fice un pernevola, fice bel.
0: C'era loro sei bel, non ti scrivo se codi zons 60,
1: diciamo? 60, te vende 69.
0: Che era c'è qui, turissima ni sei?
1: Turismo ni sei, ja. La compagnia... Era tutto altro, Cicco, giù quella bassa. I van prima di vici, scusate, in faccia o faccia...
0: Vadel.
1: Che vai via là, con la stalla da Riccardo, da si spava, inglese, che lei... Sto tutto nuovo, che vai mai a dire.
0: Allora, tu che eri in Marcia anche al sen, il bel tempo per l'infanzia...
1: E allora prendeva Fibler, inglese.
0: Hai lungaggio da famiglia, era...
1: Con mio papà romanzo e con mia mamma tutto questo.
0: Il papà ti scrive conseguente romanzo,
1: yeah.
0: Con tutti i suoi fatti.
1: Yeah.
0: E tra l'altro, vosotros, fra da Junz, ti scrive, che è interessante da sapere, scrive che capite la diaspora avanti 60 anni?
1: No, era ancora, non si riusciva a tra l'altro, non si riusciva a tutto questo.
0: Ma comincia il singolo di scuola romano?
1: La pigione so per play. Letzte Saison bei Juni Gia, la Sibilla. Letzte Woche brennt ihr Romanz.
0: Aber die Frage, die Pivils, gesetzt ist, ist es mehr Romanz. Schon lange remarciabel. Sie ist bei Bab schon, aber sie ist von den Jungs allora besser.
1: Nein. che le usciere. A mio fratello anche l'uvro per il dizionario da Surmeir, dizionario romano da Surmeir, si sta in studio l'uvro là, con un ambro sonder a mena stai, mena gris.
0: Tra blese già usce ci bedunga la patria per ir giù la bassa, tra elle già sto un po' oltre la convenzione, la decenzante, faci pas da cam, da zug, se a suonin. A c'è manco l'idea di restare a suonin?
1: Me ho piacito.
0: A deleva restare a
1: suonin? Deleva restare,
0: a tu tenia, e gli ore nio oltre per un spettardo?
1: E che le nier, mi donna è spagnola, non si va in merito il 1976, avanti in una pupa, in una mataccia, il 76, il 77, vanno in mataccia, Orlando, e si vede che è un po' fatica con le montagne. E la vinta Spagna da Andalusia, non c'era tutto
0: libera,
1: libera, aperta, non si è vinta in denn in Wischnanke die 850 Meter sur Mar, aber in Wischte kommt der Sierra Nevada. Du den alle die gelle jüngste Wend, gelle die in Pole den in Pole Difficultats con las montañas. Also ich war da la quasi jung der in der Platz du go, das mis Kamerad, allora war ich pro ein der du go. A ci bleibe ci accorgi anche il Davos in Spagna.
0: El setz è nascita Giovan Kurt, anniversario, nascita in settembre, Giovan Kurt è anniversario del 76-11. L'anno scorda l'astrologia, sapete, al crevet l'onder, a menge caso della Giovancella, cioè è di settembre, vindeci isce sanzenda zodiac, vindeci ad essere exact, ad essere da avere con gente cifres, da sorpir responsabilità e da prendere con gente. E anni nato, aveva una descrizione astrologica corta?
1: Io credo che se ci gilto a me, con gente che si va il lavoro con gente con altre parenze c'è, a me engagieren
0: als engagieren gut gemacht da können wir uns einen Discord Kurs per exempel
1: ein Chor oder ein den Jungs hier ein den Curling Club da so wohnen hier ein Präsident der Spielleiter also sie wird doch nur Juko ein Zug weil so ein Spielleiter da die Curling Club der Zug
0: ich bin aber er deutsch die la Giovancella sei pedantik forse fich kritik con se setz e da sa far spert chitos Savel ko er un po' in quella descrizione.
1: I sono schon eher kritisch con me, bisschen degna,
0: aber piuttosto in a pedantic, exact.
1: Exact schon.
0: Sono così sempre, sono savenz,
1: sono sempre pedant. I sono eher, sono loro man sono eher tollerant, anglese. I lascio loro ci onine valete da. Der Combatter in CC, allora vai Gionine Fein, allora sono per calarsi in questo.
0: Allora, il Gugent, il conflict, non scusate con conflict?
1: No, io va più Gugent conflict.
0: Allora, Gugent, la pace.
1: La pace,
0: John Peter Ufer, vos engagement per la musica, da Kurs, che le fige grond, da Kinderhausen, ihr anche Discord, anche al profil, e lo dice, s'engage per. Chose per la comunità, che l'engagement era la cerna della musica per quel profilo e che la musica ci è pisavenza in quel caso, musica da corso, che va per il show privato, non è con quella emissione.
1: No, io va gente il canta corso, io va gente musica classica a musica da scudeis blasmusik.
0: Ja, musica da Sturz.
1: Ja.
0: Ich komprende allein, dass ich quasi Chor Veril Lange, qui Tag, quella Canzone, mis Chor sto oz cantare.

0: Il profil de Dots con John Peter Uffer e Noxlandisch Corrosa da quel time che era di Mince Day, il time della la Vucre. C'è cima de Mont, senza il Pangenom, passa di Gionzo a Sion. Mangia che la forza i contorni della la Vucre, i colleghi, a dire la domanda alla la Vucre. Mangia che è lo?
1: Avanti, ma mangia, o se per play. Io vado a fine del 67 anni, in bureau d'architettura. Ich bin Bauleiter. Wenn die Bundesrelation ist, er die Bunge im Bund Bietzsche, wenn Renault, Bank Kantonale dazu. Wenn er die auch in Vieh, in Arsen. Sie werden studieren, sie werden nicht in den Hof.
0: Also, wenn sie die Action und können, dann ist der wo sonst.
1: Ja, letztes Mal.
0: Aber im Mancher, je kralle Wucher, ke entschatte schon osa Beppe.
1: Osa Beppe, no. Ich manche do a tus Kumerats, da bi giren tun in a Cha Muster. Ella compro in Kumerato compro. Sind la Pension, al compro in a Cha, pa bi giren tun. Also, gella gatto a Muster, loro vai a giro da fare is plans da legna mehr.
0: El ha imprendita legna mer, faccio che l'imprendizzati. Che ne sto clear per el, c'è l'ecra in quella direzione, perché sto dec, uffer a legna mer, che sono quasi in una certa simbiosi, che sono per tradizione di uffer, si può dire un po'.
1: Che non si può dire,
0: che era per el clear se l'es davantare legna mer? O li bab dic, che fisi se per te?
1: No, io vado libero da prendere tutti i meccanici, che lasciai che lui fare in questo.
0: A perché legna mer?
1: Perché le cresci con quel ci va a pudire in vacanza, schisei, a sono rene stove nella fabbrica, scusi, anche dei
0: cibi. Ti zuffers,
1: in questo.
0: L'hanno infizia di virus, legnamente, si può dire che ella è in hölzerna con casa tras. Con 30 anni, allora, vedi, sono ogni la possibile data da sorpigir, da manare una legnamareia a cam. Idee kam, kann sie kam, ha, mit kam, idee kam, kam. Cesto, wo du so eine Wurst, la più grande Schwede, wo sie aus der Pie, con che strantignons, da manasch, come eine Facente, che la firma.
1: Ma io sto in, io vado dire, finde ich da Jomen sotto me, vado dire, den Apprendist, io vado, wenn ich ein Ofer Apprendist, a quel tempo, weil ich schulo, wenn ich ein Ofer Apprendist, a Galen ho spalato l'esame, a G complace con gli uffari giovani insieme. Avevo una buona equipa, una buona camaradschaft, avevo una buona relazione con gli uffari e con il patrone, avevo una buona relazione.
0: Cosa è la distanza? Sono 80 che era, ci vedono qualche a far scorre il contorno economico che ha il zug che già si scalzano ci concerni internazionali in questi cantoni che forse do quasi chance per viaggiar a viaggiare per prendere un altro milionario forse la casa la villa c'è stato in Berichè
1: Lux quando ci viene a buona lavoro plera lavoro spriggere contantevoli. Io do anche il Luciano do in mette sviluppo per abitazioni, blocks. Ci vivono anche loro anche in tendenza da tecs normals.
0: Al pult, ha?
1: Da e bitte gal ose te platz. Ad gel lo mangia gal dire che la moda. Che lo mi do un po'.
0: Und es poter che ieri sonz da do un po'. Co
1: contu.
0: Non so se non si è sono da dove sono
1: andato. Con le firme internazionali. E naturalmente non ho mai a che sono certe abitazioni, a che lo faccio attivo il viaggio.
0: Se guarda il Zug, il Cantonzug, il Mercedeszug, il Ham, c'era un Fant, addosso 70 anni più tardi. E sui drecci, lo puoi chiedere, le tagli, le imposte, di un'ea, e tutto il drecci, forse fa il piccolo, chitos è che forse bunche tocca s concerns internazionals ci che va perdere forse un po' l'atmosfera ni la cultura de zug ni all zug anche na cultura scu cantun ci observesh l'elco
1: i pensi è un gran problema osa la statistica mossa se ci sto vos 3-4 anni e minchon da blecci 3.000 persone is or del canton perché il c'è
0: abitazioni
1: mm-hmm. oder ne han potuto comprare in Chaigna o in Chà che se ni plese ni si Villargau al Freiamt minchon da blecci 3.000 persone con famiglie naturalmente
0: mm-hmm. aber le famiglie si vuole
1: le famiglie sto nick ci cattano a vople.
0: A che problema ci vede? Per vedere che il sviluppo internazionale tra
1: mangi. Che le firme
0: la Forbes viene più grande.
1: Bellen a Chains le abitazioni passi per la sie yokt a Pompeir che ci vin pretendia.
0: A dünier pei per vinta plecci che ci vin pretendia, probabile.
1: Che paien tot. Mhm. Ci in normal Louvrance o Bible Contanger. Che vanno i sotters. Dunque, se ne sotto 1% abitazione vede.
0: Che vuol dire che il Stato cosa ha una famiglia, una reccia con tre altre, in quel caso è privilegia un po'. Non c'è che
1: non c'è che non c'è che con la patrona di misa far, che ha buon contatto, che è libero. Ci va senti iva che il blocco van lo 50 metri 10 metri da vent va senti ci che le chiese è ang libre a voi puoi contattare a mi la patrona viglia o di direct contact col vendador a tu sei va e puoi comprare va su ne che le chia
0: a dot probable vale la chia il double ci che ce l'ho pei probable prevede to che la
1: the play il double
0: the play il double che si musa meinte che sviluppo c'ho do. A sci zug scolca zug c'ha conosceva un scumfant samido. Allora detto cosa che la parte economica e i vo bagni cantung zug fich bagn. Aber che schon pola c'è la vart, c'è la vista. Scu quella cultura, la cominanza i tenia can semen in condot las unions, no c'ha s'engage ferm, e che in cal pensar anche co.
1: Die Bibel ist gut gewandt, gilt unter Frank. Die Bibel ist gut gewandt. Und zwei hier, wie in Rougenau, die ins Basel Zug, wie in Rougenau Russ, wie in Rougenau Anglais, tut es nun gar nicht. Und zwar in Koel Kumein, statten 120 Nationen. Koel Steinhausen, 120 Nationen. Gilt ei tot.
0: Anche dei proprio tutto dei bleder schaman e der la chance ci na visnanka scusta huse ci on che da dismela abitans e na visnanka fich internazionale che so i resa na chance per provare da dei bleder insle speechness la insle dis rus la insle dis inglese la insle spagnolo
1: che bei con spagnolo vai contact
0: da te la combinanza ferma spagnola a staihuse
1: Er usa un in club gallego de Galicia li jogte che aveva in club perché so vi vince poi il biet o se sai a bel nuci a nis a da vai in centro spagnol co del marcello zug lo vince mince tante petanta per mince tante anzi a visitarlo
0: che per vedere la donna dalla Spagna che diventa sentire lanciata el sets o el rupi forse un po' na il fi el fuego della donna ni cam fan spagnol ni pensar spagnol ni forse anche il mai spagnol o le lent
1: i va vi con project del spagnol a divenir gudente in vacanze che giù mi dona o in chacchi giù pudir dar avan lo in grande famiglia a divin gudente i va Le speises me gusten, alle sind schon ein paar Spagnol. Ich esse ihre Weber allo.
0: Belda lunga. Accetera el tutenia da bitch ek, ma wenn der starren Schweizer, el weiss ja la kajung da farke.
1: In prima linea la donna è sempre decida, lo sempre decida. Quello è un connex con mia figlia morta, perché lì c'è anche qua.
0: Perché lì c'è anche qua, la figlia morta. Cioè, menzionerci di in destino da vostra vita, da chi la discorso prossimo. John Peter offre tempo per cantare il prossimo cor, italiano via primavera. I corvi il basilgia da Savonini.

0: Interletz il profil da e con John Peter Uffer, oriund da Savognin, nascia a Zug e se sent osa a Steihusa sper Cham. I vain discrie dals Rieis, di Romansch, di Kant, della Lavucre, dosa lanz discor della Vart privata. E coi do avant 17 ons in a un fitch grev destin per vosa famiglia, la feia è morta per un accident da traffic.
1: I crei che il e il più mal ci te può passare ad un babbo o alla mamma da ci muore una figlia o di un figlio avantella che è il più grave. No, mi dona o tenere una ferma relazione con la figlia Olivia che siamo so ci è otto anni e lei la mince di se sentire. Adesso tu già l'emda vuole anche lei se sentire.
0: Che fonte c'è con un si infant mora a mora tra un accidente che viene a neg non specifica mai scusi ciò che il telefono ce lo sroni la figlia di un accidente le morte
1: che mi fa anche lei a pensare che l'accidente è capitato alla Katharina in Kart, siamo mit te, tra Menzingen e Neuheim. A noi, se vengono in carta, vengono in sorge, vengono in telefono, nel spitale dell'Università di Turic, la vostra figlia è qua, a noi possiamo people girare, possiamo spedire i organi. A noi, se vengono in voto, anche se drei ore a mese, nicht dalla polizia, dann innen in CC. Aquel ho mai fatto, viel mal.
0: Alcuni sono rimproche alle autorità,
1: alla polizia. Io vado a sieve contatto con il chef della polizia, in Ständerat, il Canton Zug, il Kantonsarzt, vai di in redundanza. Ma quello ho non in risultato. Die war auch die in Kontakt mit dem Einsatzleiter der Polizei. Aber ich war wegen Mangel der Profession in Kontakt mit dem Polizist der Turitsch. Aber ich habe gesagt, dass ich die Fetchen der Polizei des Kantons Turitsch habe. Die war auch deklariert, dass sie in einem Accident mit den zwei die dort Mord, oder Krebsplatz aus, wo ich die Polizisten, ein Zivil, ein Schatter gejuckt, am Time des Accidents. Ich habe ein bisschen für den Accident.
0: Ich habe kapiert, okay.
1: Scusi me dice il polizista da Turic. Si vede tutto affitto da tutto.
0: Da quei bler tort anche in quel time fige grave.
1: Iva in anche il mese dezembre. In capitò anche il canton Zug tre accident mortals. A mince era la medema equipa in funzione. Che lo mai erdo a da panzar che lei
0: in con ramfaccia c'è poi che con c'è fa che con papà con la mamma ci arriva sa vec pitard che sa che dines di dicembre c'è menzionesha e capitore della mia equipa in te man in sfoico era ramproscia alla polizia ni racire
1: di fatto la ramproscia alla polizia che la ci Elisatzleiter che lo scomando a che tu polizisti erano in prim se il posto dell'accidente. A quello mi ha detto qua, mi già ci ha portato la roba privata, il telefonino, la borsa, il denaro, ho portato al detto, e lui vede la lunga via, ci sei tra mia figlia, ha l'auto era il mio nome, a quello vede via da lunga, c'è una connection, figlia a papà, also wie puti telefonare, ob die puti bilir se Kontakt genug. Per scomont di Lisa Zleiter. aquel per me is a bitch un clic. A chapesh bitch.
0: Tens che grever da un clic, che grever er da acceptar che sper i mal cins o cins perde la feia. De moments en loter. Ins sa domanda che lo i davos plec in zovilla, davos ed in zovilla feia avant gli accident. E quel momento ampi present for ins.
1: Che le sia nece, le era propa, le aveva gis mi do il sis domicil, ad era plein speranza, perché le era, le apprendi da Zahnarztassistentin, ato si va faccia in scuola da massage, ato un po' ancetta a tenere il studio, ato l'ovro il convento da Menzingen, della Monges da Menzingen. L'ovro là in una piazza fissa, ato de spersa o la mentosis si savar. Ato le sto plein speranza.
0: E lo dici? La donna che in prima occasione mince di se la fossa della feia o se anche regolar mince scusate per el a provare la donna da dec passarla in prima da il lì se veia non c'è la feia morta non scusate anche oz
1: ci va bene passarlo passa bene che 39 anni a Menzingen lo viene dentro sotto a vin sur nipfuren a Menzingen passa bene lo no.
0: Surveiva sco genitori agen un fant che in mender ci data el evitesse da passar che la vena ce la morta il moment ce lo sogni telefon ce lo decenzant della università di spitale università da Turic
1: si va un il dice ci va dice che la Turic che il ves mai puti capitar
0: ad un primo inscribe probabile.
1: No, io vado a scrivere domandare, ma c'è figlia? Io vado a due figlie. Allora mi dice Olivia. Ah, sì, vanno il dice, vetturiccio, vanno il dice, che la persona, era una femmina, mi hanno già diretta a telefonare a Nox. Perché c'è un accidente uscito, sto a essere in parenti, lo, al medico.
0: Allora, non si può mai fare che il telefono sta essere lì?
1: No, io sto essere avanti lì. C'è il medico che la situazione è uscita. Non si può mai pubblicare, non si può pubblicare le organi. Che non si mai può capitare. Io allora scrivo all'università, perché non si può pubblicare tutto ciò che scappò dalla responsabilità.
0: Anche il tempo fece grief. Non vedi che tu sostieni, non vedi che tu sei forte?
1: Lux, quando io in psicologico di Enstio, io ci due Nux, insomma, dalla donna, era in spagnolo, ci ho potuto ragionare in spagnolo, allora vedi che tu sei sostieni.
0: Adots, ti sei stato in spitale, l'ho detto in chat, naturalmente anche presente, che ti ha fatto.
1: Sì, ti ha presente.
0: Kann greve der Diskurs in London oder so Radio?
1: Ja, greift der Rugenar, aber sind Leute man ein Stolldeck, die das Spiel ist passo. Die weiß mai, wo die Kapitär an keller Furma. A die war Bella Speranza oder so ein Desillusion, die an Santina Voci an quel Connex kun informar la Familia, weiß mi do in sich. I crepe ci vede mi due in sede che il proprio capitar o zwei da un bepple segnals con fi con fem sono dei telefoni a tot allora dei ci vessi in spalea uffere an del canton zug da del du suffers mi sfrara a dia. E poi con Müller e Meier ci deve essere Saïd, quando non ci deve essere spalliere. E sto clare, net.
0: Ja, dann sind ihr Narsen, quel Einsatzleiter, sind quel Manader, da Servetsch.
1: Ich sag, bitte, ich scucci.
0: Ich kann nicht, dass ich nicht eine Wurst.
1: Ja. Ich war die Speranze, die winne. sclerai giù, sovint in risposta. Ma non c'aveva, perché non è capito l'inglese. A chi fa ora la rabbia?
0: Chi fa la rabbia? Probabilmente non si può mai accettarla.
1: No. A chi i pensi che il gesto amici ci capite in caso c'è.
0: Il profilo con John Peter Uffer e la storia della feia morta di accidente Olivia Uffer avanti 17 anni. La vita che la continua, il profilo la prossima canzone che la vindi Corviril Slokf, La Patria.

0: Il profil de Dots va la davosa ronda e de scegli avanza anche un po' time per discorda che è da cei, ni gist domandò a mis giast John Peter Ufer, LL India Small Talk. Schel ves da discor con il seci ester e cante course fis tabù, da c'è discorissel?
1: Ai, osa il moment franc per il cor.
0: Aber ich weiß, wie du das gerade gehst.
1: Ah, wie du das gehst.
0: Ich weiß, das Thema ist Sport, Politik.
1: Politik, Frankreich, ja.
0: Politik kommunale, nationale, internationale?
1: Nationale, internationale, ja. Let's pose it.
0: Du hast eine Lanciata der Konstruktion und du hast terminar la Konstruktion. Gartagea ist in der Ski.
1: Sie ist in der Paz, in der Bunge Kompanie, ja.
0: Senza quel, voglio bec.
1: Senza anche ma una volta.
0: Il più bel momento mi vita, in Fienosa, è sto.
1: Ci sono io con mia donna, la prima in Spagna. La scucci mi benvenuto la si famiglia.
0: Che sto il profilo da John Peter Ufer, Ries Zurmiranas, qui da c'ha a Zug, a Steihusa, ossa. Grazie vielmals, perché la invista e da musarda ple di profil ani profil dat RTR nis nom Toni Poltera. I antir discurs savet stalar curcilets an la reit sen rtr.ch sco podcast per la finterlandin discurs verils reunies sur ses con la canzung Romansch sur Meir.

0: Las novitats ter RTR.
1: Jellas dies, io son Alexi Baseglia e quai dati da nov. Tenor al procuratur public e l'incidente in Sgolda Dubai a Tel Aviv la mesemna sta in attaccia terroristica. Ed era per il hockey angrejun Nino Niederreiter alla nuova stagione della NHL comenzà. Il co-pilota l'avion castu interrompe urgente mainz gol de Dubai a Tel Aviv la mesemna a attaccia il pilota nel cockpit con la sigir d'urgenza. L'uomo è impruato a fare un'attaccia terroristica, ha detto il procuratore pubblico generale dels Emirati Arabi Uniti, tenor l'agentura de novità statale. Con si attaccia è impruato a surpiare la controlla dell'avion della società aviatica Fly Dubai. Passagiers e membri della crew avevano frenato la tacciata ed altri piloti che erano a bordo hanno potuto atterrare a seguire. La Lettonia è legata in 9 parlamenti, 1,5 milioni di persone con il diritto di leggere possono partecipare. Tenor in questo, potesse l'alleanza elettorale Gista Unida del chef di reggenza pro-ucranese Andris Kulbergs fare le blere svusche. Secondo ferme forze potesse diventare la partita opposizionale pro-russa con il nome Pusanza Sovrana. De formare in reggenza vende intanto ad essere greve, da mai quinta che 7 partite e gruppazioni fanno il passo nel Parlamento letton. In la Grecia procurano in stempra a Tonille ferme plivie per sfides. Sind l'ins la Rodos einchamech, tutti eine Touriste tudeschia da 58 anni, la donna è morta, se somma leves blessures. E sind la Creta an massas d'aua ci fa in pastur e quelle na ja, scolz pompiers del region annunzien. Tenor il servetsch meteorologic grec continuesce la malaura cum blera plivia ed urizis fin da maun. Ed anche il sport, il hockey angrejun Nino Niederreiter era stein in prima partita de sia sedijavla stadion en la NHL senza gol ed assist. E se il club il Winnipeg Jets han perse chiasa contro il Boston Bruins con 3-4 senza prolungazione. Meier ha funzionato per il Turicais Pius Sutter, tra il 4-0 del St. Louis Blues, tra il Dallas Stars, ha sotto da il pass per il secondo gol e fatto il 4-0 e il gol vid.
0: La meteo.
1: Oggi specchia in di dech sulle iv, il sentimento di sa formen sur il Skolms in cins nivels. La temperatura maximale è a Samede in de Müstaita di 7 gradi, in il Sorsese 36 di 20 gradi ed in la Sorselva 37 di 25 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin laut der Strada A3 di gel traffic in direzione Sid di Struba in Dus Lieus. In il tunnel Roffla procura in vehicle in panna per disturbis. E tranta l'accesso al Ganzerland e Bogne Ragazza e Colonna sventra in accident, il vial Sanesta SRA.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Ayer quais dura in roba de gust, ma i da bein pak più bella. Sco da comenzar la fin defna con in lung. Pischein e buona musica. Al Pischein, quello sto a far sves, per la buona musica, è no responsabile. Mes nom la Dina Scena,

0: Als Hades, qua pro RTR. Sondavamus di dal 3 d'Ottober, bella fin d'evne Giavuja. In a sonda ci vien fat feste in Grischun e quai sur tot les generazions. Cos puoi dire usci auguris vanen in peciuf oz de dündes fin 88 ans. Bell. Hai, allora lasse dir cominciam ignada con nostra più giufna sulla lista. Laura Jäger, da Prac Jenaz, e la complice oz al undesavel anniversari. In avanti Anna d'Andermatt, la sta Dario Bonetti e el fa oz feste pel 25avel Happy Birthday. Happy Birthday va ir ad Andreas Arpagaus pel 35avel el sta a Kumbel. Lura Anna Grazia Luzzi e la complice oz al 57avel anniversari feste vignoz fat per quel 57avel a Quaira. Lura Jaina a Camisoles, in stüve della Yvonne Fluri e la complice oz al 60avel. 80 ans complice oz la Elisabeth de Florin e la Stadt Zignau o der Uriunde de Zignau o se e la de Casa antil de Casa a Sommertin della Gevugiana er in bel di de feste. Lura vaina mu in tün su nossa lista ci fa l'anniversari oz per 88 ans la Magdalena Huander de Rungs e la sta antil Pontreis a Musti. Hai, i de ciccia la posta cu auguris is nüda, qua du divac co d'uno, qua pro no al radio, giusto du vientar, o l'ora se vo ne vaivet mancantà, l'ora con un clic sun rtr.ch.
1: La copina.
2: Presentado il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoingiardina.ch.
0: Ci le so fare il regalo. Telefonare per David Ossa e noi tramettendo la copina in vostro nome. Non la 120-25-30 su un bibonder e oz al più svelte, la più svelte può fare una sorpresa per la fin d'evna per un cinci a oz al zonz. Non la 120-25-30.

0: la sonda avamas din compagnia de RTR ed intanto va in noi cercando un c'è voglia di fare un regalo c'è quaide di fare un regalo nostra tazza per in cinci al zons oz. La più svelta al telefono è stata la donna Jovita, Jovita Bonetti da Dandermatt. Buondì, allegra donna Jovita.
1: Biendì io quella
0: ella ha al figlio al zons oz.
1: Yeah. Oggi festivesce mio figlio, il Dario Venceciuno, a Dio le gratulate del, a Dio vige tutto bene, a bien successo per sia scolazione che il fosco, pur il obudien al stierse del lavoro budien a do va un in non città in quella scuola, che yeah. Tu sei già un altro con non.
0: Ose. Donna Jovita, sto se proprio dire qua c'è penso, qua c'è va mazzo giusto, e c'è qua grandius, c'è una mamma telefona per gratularmi a pel 25 aval e lasciar trametter in tazza, qua c'è te grandius.
1: Al Dario lezzo sono due di quelle scadiolas, adelo, si pugien quelle scadiolas, quei malec della scadiola, plaide della si ben.
0: Ah, c'è bene.
1: Adeva un non, va io telefonavo all'engiadina, da quel schifon qua, a sciau fa una coppa di muesli, con il nome per lui.
0: C'è bello, che è difficile, bellissimo. Vuol dire che c'è il cuore del Dario battere un po' per l'ingedina, se si potesse dire?
1: Forse non è.
0: Simpatico.
1: Noi siamo stati, c'è il venerdì e il domenica, a scuola a dire alla Val Truppiun, dalla Val Minghier, a mirare le Charves. Qua è già stato fatto bene. Sì. O bugien al stier, se ber al stier salvadis.
0: Fidbel.
1: Ma stau senza juventiun navel.
0: Pensa, c'è tutte le turistiche delle turistiche dell'Engiadina hanno sa plajair de si. Da qua c'è la. Na, bel, donna Jovita. Grazie, Fitch, per quella bella storia. E oz dai allora in tazza, l'attuale tazza, in quel caso, per Dario Bonetti di Dandermatt, c'è plagiare appunto, vedo quella tazza, si spresce, c'è allora i rimbelli di feste, sarà un planisal, c'è?
1: È il lavoro, scopur, ogni, sei oggi perché liber, sei da l'uvra.
0: Forte loro in una buona china.
1: Bene,
0: è stato col vigno. Bene. Ma allora, già vi una bella festa, un bel di festa, una buona cena e tutto il buono, grazie per il telefono, fa piacere.
1: È stato un gratulato a tutti.
0: Ma logico, claro.
1: Io ero un gratulato della Yvonne Fluri de Camisciola, se si sono tons, a nostra vesaina il 10 d'ottobre la fiesta de si sono tons, allora, Fede hanno si giri in viva, senza essi sonta.
0: Riunione di classe in quel caso.
1: De.
0: Flott. E per quella festa, Giovisaina, bel plagiar. E Adela, donna Jovita, dodines giura, der si è prossima mai in cineada. Una bella sonda, grazie per il telefono.
1: Bien, grazie, era
0: tutto il buon, arrivai.
1: Addio.
2: La Cuppina.
3: Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Ogni engiadina.ch

Sonda va mazzedin 7 minuti e fin già le 10 mezza. I ossa giuelt metter pel plagiar ortman al caffè o tè o la gazzetta della fin d'evna c'è e da d'una e son nempe in cerca da candidates e candidats. Nos c'è ciosas, io vai a clare ir la sonda, uno c'è la forza da fatta al cempa più liber per in cuisin. Hai, in cerca esna, da dina roba c'è una funzione di comunicazione, in roba c'è des internazionale ed in roba ci separa tant al prüm aiut d'un momentin fanno pa musica e loro m'allegra sui vostri telefons per le cicciosses della sonda.

0: Io so potrei dire planin planet in direzione telefon.
1: Che ciausas! Presentata Nickis Cuira, la facente per mobiglias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: E il numero è un listesso, 0-20-25-30. Il numero ci arriva direttamente qua per noi in il studio di RTR. Il Cecciosas Jovaina Oz er 5 proposte, jent, per cui dovreste vos aiut, dat leininata als Cevacins.
2: La Ciosa ha una funzione di comunicazione. La Ciosa è internazionale. La Ciosa separa.
0: Potesse essere in apruna, proprio in apruna, in gioco comenzaina, con c'è proposta comenzaina, non lo c'entra, 20, 25, 30. La roba ha una funzione di comunicazione, la roba è una roba internazionale, una vaglia ben svizzera, una vaglia su tutto il mondo, la roba è una roba che ci separa, c'è potesse qua essere, non lo c'entra. 20, 25, 30. Jean-Claire, in questa sonda è un'altra da fare, forse questa è inclusa, vedi lì lo spazio? Si può essere là a telefonare? 900, 20, 25, 30. Noi cerchiamo aici, c'è una funzione di comunicazione, in una roba ci dice internazionale, una roba ci separa, ci rompe il ghiaccio, ci vesveglia. Sono in passoletta qua, giusto per il momento. Non la cent, 20, 25, 30, qua crea il numero che non sai, ora crea la scena per oz, nessun problema. Già visto ciò io dico, vedo qua ciò che è stato giusto di fare, e domani l'ora forza. 30 francs, io vado all'ora. Di stes temp, di stes cevacins.
1: Che ciausas!
3: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch

0: In bel trio, David Guetta insieme con Teddy Swims e Tones and I. Per la sonda vamos di, qua pro RTR in una bella fin d'efne gevuja. Ha i gira alci questa fin d'efne in nostro centur.
1: Il Challenge.
2: Presentata la festa della raccolta in Val Müstair. Il 4 d'ottobre a Valciava.
0: Ich scoprime il Challenge del 3 d'ottobre als Ateliers Averts in Engiadina Bassa. Oz della Vin Finftan, artiste e artisti in Engiadina Bassa, Val Müstair ist ein Million Mossen durante 3 Findefnes lur lös de lavur, i dann in paim vista in lur lavur in quaci fan. Questa Findefne appunta de la Vin Aftan. Lura daia nuova musica dell'Engiadina Bassa. Bibi va plana pubblicasi nuova EP e con quella fa la musicista viadi sulla luna. Questa primavera è scomparu sia novella Luna Nectar 37 e la nuova musica ci compara a sbasa appunto su quella storia. Irina tournée de concerts est planisée et per quai va la centadura in Giadinaise Noves Vies.
3: A mai a interessa fin già pro la pop con opera de surpassar confins, de silentar als las structuras usitadas, sco e la structura de concert e sima mens provar de sostenir al publicum de sentir e de hai de rivir il cor per novs monts e dusche enricir ses agen mont.
0: Hey, oggi comincia quella tour di release until Hotel Palace a Nice a scuola. Il concerto è alle 8 questa sera. Allora in Surselva, più preciso a Lax, alle 6:30 until la biblioteca a Lax, a lui oggi in prelezione di Donat Caduff, il presente Uette, si portrets o di ses diversi scuders, qualcun apparo, senza annunciare l'entrata, quella è libera. La tavolata ha il nome oggi until Museum Quartligia Grigia a Trun, questa sera a partire dalle 6, annunciare poi per una sera del tempo medievale, con una China de Pustrats, cugina dell'usteria della stazione Zumvich Compadials, appunta lui a tot quanto il museum Quart Ligia Grigia a Trun, questa sera alle 6 e fus però des annunciar. E in Savognin la a lui oggi tutta di la festa e al marcià per la tondrada della Bescia, l'entrada delle Nuorses sur la punt Crapa Savognin sarà il quiston al punto culminante. Lura a Quaira, Brass and Kids, presenza oggi alle 6, Wallace and Gromit, until Tithof, questa sera. Als per tutta la famiglia, in programma per tutta la famiglia, al film anima col titolo Wallace and Gromit, The Wrong Trousers, con cui comincia questa sera da famiglia. E loro dove in avanti con musica e film, suona live e più tardi loro eravamo in concert con la Stim, Werkbande e al coro della scuola primaria Fortuna. Vuol dire che con la Grigion Brass sono vers 180 uffans sulla bühne questa sera, in bel programma. Alle 6 until Tithof a Quaira. Dora, per tocca ci stan o sono giuste in vicinanza di Ginevra e la Villa Dutois ven invita oggi alle 2 fino alle 6 per far festa per l'ottavo anniversario della casa editura tante rotter con la poeta romancia Jessica Zuan. Les dir una bella scelta per oggi sonda ci vuoi bler plagiare con tutto quai ci vuoi fare oggi.
2: Il Challenge, presentata alla festa della raccolta in Val Müstair, il 4 d'ottobre a Valciava.

0: RTR, la fin d'evna in 30 minuts es les undes. I hai mich tante es schon weiter so letz. Die schoci des no moderatur, si moderatur es quanti nos studio. Weil ja postüt per la fin d'evna bun per quan as tot in kleta, ci ne s'avans just la fin d'evna am far visite se moderatur is i moderatur anti il studio. Ma per quai, appunto, giusto un double plagiare della visita da collega Natalia Weber, ci deso se giusto passata qua promai anti il studio. I ella con Ölz Lüjains, per quai c'è ella s'allegra su un alt, ella s'allegra sulla moderazione della festa della raccolta.
1: La prima domenica dell'ottobre si incontrano persone da tutte le valade alla festa della raccolta a Valchiava. Quest'on fa RTR parte da quella festa con blera tradizione. Guardai il nostro livestream o visitai-nos dal nostro stand da fiera. Nus ans legrain da vostra visita alla festa della raccolta in la Val Müstair. Il 4 d'ottobre a Valchiava. Da più informazioni, chattais vos in rtr.ch.

0: RTR Impuls.
1: Pala sonda l'impisamain della Valentina Testa.
2: Sì, es un libra. Libra da fer ce vules. Libra da avere una buona educazione. Libra da avere jazz hobbies. Libra da poter tadler mincia sorta musica. Ma allo stesso momento non senti libra da mostrare mis vere emozioni a mis amis ed altre persone che conosci. Questo scuola mi obbliga ad essere contenta, perché nessuno. In questo momento nessuno è libera. Un momento in cui mi sento che, e qui capita sovente, è durante una conversazione. Con prima provi ad aggiungere a lei un o l'altro in questo momento, ma dann detta manch am wein l'intenzion c'è quelles persones ci discuren nu mem gugent. Zia va resti bello, nu dici guata e suri. Ma perce va era manch? Perce veni trista be per vi d'un unic in pisa meint? E perce ri erscia la critica da qualciosa am lascianir les larmes? E nu se, l'unic c'è pas fer al moment es rir e far finta d'esser contenta.
0: Impuls.
1: In 30 minuti finisce le prossime novità pro RTR, quelle delle 11 e dopo l'ora sorpiglia Sergio Guetsch. Mi nome è Lina Scena, bella fin d'evna, efficient, alla prossima.

0: Gol da Dubai a Tel Aviv la mesemna, steina tatja terroristica. Interpreses da Telekommunikation Schweizer san registra long current chiara dont 150 milions cas da den jon de telefon cun numers de telefonin falsificiat. Uschenum na spoofing uera cloms de telefon de spam. In seia blocca, marca u anonimisa quests cloms de telefon non gevijats per protegge la clientela an comunicala Swisscom Sunrise Assault. La gronda partels caspe toce il spoofing. Ils cuiunaders mossen nomers de telefonin Schweizers, malgra quels telefoneschen del exterior. Il copilot de l'avion castu interrompe urgente main ses gol de Dubai a Tel Aviv la mesemna a attaccia il pilot in il cockpit cun la sigir d'urgenza. L'homme aia improuada fare in attaccia terroristica, ha detto il procuratore pubblico generale dels Emirati Arabi Uniti, tenò l'agentura de novità statale. Con si attaccia aia l'improuada surpiale controlla dell'avion della società aviatica Fly Dubai. Passagiers e membri della crew avevano franale attacciata ed altri piloti che erano a bordo hanno potuto atterrare seguire. Con una taccia alla Russia da nuovo mai tutta e donna già in ponte importante in la capitale ucranese Kiev, che ha comunicato il presidente della città Vitali Klitschko sur Telegram. Donna già saien il vial e le linee in l'aria per bus della ponte al nord, per cui sai il traffic restringi. Era la ponte al sud e venite donna già dils devos distras drones. L'axe de traffic importante che collia il veste e l'oste Kiev è sino quei venida serrada. Ed anche in novità del Balapè, il Grasshopper s'anchietà in nov tranader due semne senta che pete zeit la rastuir. Il tudest de 59 ons Olaf Janssen sur Pia è la sottoscritta in contract fin de fin della stagione attuale. Il Davos è stato ingaggiato a Sandhausen in la quarta alta liga tudescia e da il mars era il senza ingaggi. Co-trenader a Janssen trantrauta lavorato ai clubs della prima Bundesliga Wolfsburg e Hertha Berlin.
1: La meteo.
0: Ot specie in di dec sulle jiv, il sentimento di sa formen sur il colms in cins nivels. La temperatura maximale è a Sameda ne de Müstarta de 7 gradi, in il Sorsese 36 20 gradi ed in la Sorselva 37 25 gradi.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada A13 il traffic in direzione di Sturba in diversi lius. Per vid in accidente tiers de bon ragazze el vial sanesta serà. In conseguenza i colonnas devende flums e devende trupach fin a bon ragazze ed in sto quintacum fin a mesura de plitem de viadi. In pli stagna il traffic tranta quira side Panadozza in direzion sid per vide memia bler traffic.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch.
3: RTR La Marella.
4: Schitterletz regular manch La Marella. Allo, savez, cicella tematisescia si va dalla anciata di Lyon a degna puspe in aspect. Da denza ceci ans portocianous tots e totes bo tutart la mort.
5: E crei non scacciai c'è niente la morte, cosa ci capita ad otters.
4: Cinc emissions ter quel tema vanza schon emess, mincigna con sisagen, focus e lasciagna curt recapitular las cinc emissions e ematagna allo ergist la seisavla parte dalla serie, tot quegli entancella ora dedicata alla Marella.

0: La Marella e la Mort, una serie realizzata da Astrid Alexander, Ancetta vainza con una emissione plagna da storias personales, anconex con la Mort.
1: E mal guardiamo bene vid il funeral del frar de mia nonna. Non erano tutti in Baselgia e se si vesperella e da celebrare mia mamma, sia figlia. E per noi due, culevano le larme. E quel momento ne ho realizzato che ci può gridare larme di un altro. Ci può essere un catalizzatore per sentimenti di un'altra persona. In quel momento, dir mia mamma ed è, sco un corpo ci può lasciare als che forse è stato massa grief per mia nonna.
0: Continuò vainza con una emissione davart novas formas da trasformar nos corpus iva la mort, la compostazione funerala ci o pipax effects negativs senil ambient ci kellas ci vignan practiceidas ozande an Svizra.
2: Natur macht ja vor, also in Natur, wenn etwas stirbt, das ist ja dann nicht dort versteinert und bleibt für immer so, oder? Das wird abgebaut, zersetzt, wie Lego, in die Bausteine wieder neu aufgebaut, wieder in neue Pflanzen, wieder neue Tiere und ohne Tod gibt es kein Leben in der Natur.
0: Wenn avanti schon so sa facciantos con traditions e rituals anturn la mort, Iliam Prem, ist schon so rastos an Grigion.
3: L'idea d'entrures fuva d'in mirt cun bocca viarta veni en curt a returnamo per in pign moment per prender via in l'auter mond in ulteriura persona dalla parentella. Per quai veniva entrures la misialla bo ligiada si, ma bain ins mateva sort la misialla in codis da tempra sacrala per tene ella si incontr la bocca. Da tals codis supponeven ins gli effect ch'els procurien als morts il ver ruaus perpetten.
0: Allo, vainza faccia viadi surils, confenze vagna trantarotra discuria digli ancuna scheint dia de los muertos mexican.
4: Las personas han la creviencia. Ye, che quel gi vein las personas que han morto a fa la visita. E quel gi tisas gentacunes e festival. Et viars vera main crain quai, che quellas personas vein en la sera e stan cun tai.
0: La cinjaula emissione da quella seria è allo stada dedicata agli accompagnament palliativ.
5: In pazienta dece von in temps rimna bia bia las regurdiences durant la vita, poco quellas regurdiences e lo laventire da tes de vos moments.
6: Allo dat cosci bia moments insomma po pesons, also questo un fenomen.
0: La Marella e la Mort, tot quellas emissions enir da Catara in ta nossa audioteca online. Per osa propona da continuar la serie con la seisavla emission. Il è una emission ci tracta una mort tot a partia, quella ci è una persona eligia sezza.

0: La Marella continuescha sia serie de missions de vart la mort, ad in natale serie Saudi Paul Nitart da de discorrer del fatg chi dat personas che deciden setzas culas impromptas de parti, cambracian la mort ort acna voluntat.
1: Però il tabù es a moduna qua, ed es era moduna accompagnà con bleras domandas, con sentiments de tot in or de culpa, de temas e... I eir de vergogna.
0: In quella marella tematizai nusè il suicidi assistiu, quella mort libra che venne accompagnata da persone del fac.
2: Io sono ingraziabile che l'ha preso quella decisione che gli ha bustato in altra forma. Io gli ho in una forma che dà un uso che giunge a prendere con miau. A quoi alzi c'è migliaibile?
0: Migliaibile vuole quella marella essere. Ella vuole ni giudicare, ni glorificare il suicidi, ma va in semplicemente raccontare, non anche in faccia, forse c'è una o l'altra domanda senza risposta, ad in mince caso vuole la rispettare la libera volontà di mince Carstion.
1: Colpa non ha in giun, perché c'è questa una decisione di quella persona che ci desidera.
2: Il mio sentimento è che qui hai il dritto. Fine din. Ad ils motivs ein magari relativamente clars e evidentes, a mince ton ois i bo. A quo faber bo che quels motivs ein meins buns, che o quittel che o corrispondi bo a nus de giudica.
0: Mio nome è Astrid Alexandre, benveni a quella sisavla parte della serie dedicata alla mort. Con quella marella tocca in usare una tematica etica che sa arver massa de mondas. Io sur lascio la via sgiudicata da ponderare, se ben la tematica è adattata per vus, per vossas orelles, a lui per orelles sensibles ni pli giufnes. Es la tematica del suicidi tocca vos personalmente e gli articoli di quella marella han flai sus in cines adressas ad organizzazioni che porgen agit. Anna Saraina Arquinta è psicologa, a psicoterapeuta, loja moma e tata, e l'insista che gli ets veni menzionau, ad ella trova, an stai il suicidi, pli bugien il plait mort libra.
1: Hai, ed auf quel, perché c'è nos comans vain eir la volontà libra, das privat vita. E or da quel motiv dovrei quel plait.
0: Chi trovi ossa il plait mort libra ni suicidi, faccio ai chi date in Svizzera mincion varga mille persone che prendono la vita, quai senza quintal il suicidi assistiu dagli etz di scurinza pitart. Etimologica mai in monte il plait suicidi nu ad autor chi gli assassinat da sassetz. Quei plait in taupens de pildo di javel popularizau svegna le legisiatavel centenè. Il act, letz era se capesce già che oggi ci von il plait. Ad aschi veglia sparne las discussions e controversas intorno il tema. Esci a, per esempio, l'antica, e da periodas a longens ne quel veniva tot onore contemplaus sco in mort honorabla. Basta, che eu, in nostra cultura, pare in cert tabù de denzuglia la tematica. In un'emissione di radio del 1977, in numeresce sur Cyril Flepp, c'è de funcce de functa scagent in orla baselia cattolica bu il drecce in una sepultura religiosa.
3: Suandons com membres de la baselia piarden, quai dreig per una sepultura ecclesiastica, ci cai evidente main curdaus diu de la cardiencia cristiana, ci cai excommunicaus, ci che mira tras in duel, ci che fa sapientiva main suicid. Regia in dubien ils casa legai, sto iluest veni consultaus.
0: Fastidio da quella tenuta della baselgia in virs il suicidi, che aveva per conseguenza in una certa retenienza da famiglia da conceder che in dils lura agi priu la vita, quai sentien zeu noz.
1: E penso che sia mod una qua il tabù, però ed es giura un pain melder. E penso che la prevenzione ci desu a schon più ferma, que ha un effetto. C'è la lot sa ci dà e ci vengono di scurì di più. Però il tabù è una moduna qua, ed è una moduna accompagnata con bleras domandas, con sentiments de tutta in or de culpa, de temas e eir de vergogna.
0: La Bibla lezza di pauc del suicidi. Saul, a siu survient, sabetem bene las spadas dils attaccaders, a Giudas, prena vetta su entrevetra diu Jesus, mobiada pli, anflans bo. Tutina, per la baseglia è la vetta il pli gran regal da Dio. Ad il cristiano agi bode disponer da quei regal. La vetta sintiara, a sia sfida, seggen da tenio a scidic che Dio quenti quei per bien.
1: Noi hanno in avanti l'istorgia e là derci la baseglia fitch contro, la baseglia cattolica eser ozamo, però i nuvent più discriminati in quel senso i venta buisai, vendit ma quella liot quasi un cestida di ovi e davo vengono mos cestiati da più e quella roba es oz più acceptata e la baselgia vezza ci da ci far pro il suicidio come la dies.
0: Oz il gie la vesta va in samidada, lons da vos nus il process absurds, neu che persones che vevan priu la vetta, qua che era pia in delicta, pucau, venivan eun in agas sentenziadas alla mort a moda postuma. Il cirp senza vetta del suicidar veniva pendius, ancarpaus, ni el cantun turic, eri per esempio usit da picciade l'incognlen e la cavazza. Perdonai ils detalls horrents, quels duai in modo musaco suicidaris venivan giudicai a tractai.

0: E la pratica di Dana Saraina Arquinze è per via di sua esperienza come psicoterapeuta, perché la accompagna regolarmente in persone che cambiano se ci entrano in una morte libera, né in persone con patrati suicidiali. Ma io sei leggevo per quella sorta di esperienza che da vostra mente statistica si zoppa in dramma personale.
1: E mi ricordo che questa stata per me è clare un shock. E quando mi sbappa dite, ma non è qua, der Indiz, per cui non è subito l'impressione, l'intuizione dell'aua e questa l'ora è stata la verità.
0: Quella persona che apriu la vita con l'aua e sia mamma, quella era il 1998, Anna Saraina aveva lui 40 anni.
1: Aveva due fans e noi erano intorno subito fece verde, non venivano un reverendo ci deseri intorno fece verde con tutto e qui è un aiuto per me.
0: Sia mamma viveva da più anni con grandi dolori e già più bello aveva l'improvato di mettere fine a sue sofferenze. In una sorpresa era più buona, ma con la figlia G in shock e si è quindi specie in tale nuova. Il cerp della mamma quella venuta in flaus, per cleci di Anna Saraina Arquint.
1: Questo è un po' curioso, perché ti l'hanno avvisa in til vasce, aveva una certa lusura, alla terra rilasciata e quella era ficcita e là sono ficcita grata che non ha potuto raccogliere mai un'uscita da della e conosco gli anni che la figlia è morta in Tilaua e quella non ha mai città e quella pare mai un'uscita dura.
0: Quel che oggi è dato è il fatto che l'hai capito la mamma, capito che i dolori sono diventati insopportabili. Gidau agi il discorso raviarta mai nel Shabec, agidau agi consone il scriver.
1: L'ora non è cominciato a scriver, di me ne era già un po' stutto da questo scriver, perché c'era scritto, e avessi potuto scriver di notte, e l'ora non è però detto a mamma Tagla, è su questo mondo, ci sono tempi duri, e aveva una famiglia e stava. E farmi il mincedì con due ufans piccins. E allora stava vera là, c'è qui, gira.
0: Sorda la morte libera da sia mamma, a Anna Saraina Arquin scritto diverse poesie. E sei gli inscrivere a parte, ne ho che la ha genudato cause che la savevi neanche savevi, ma che la gli savevi verificare. Inscrivere inspirava non ella a quai fosse in tema per se sette, in per in altre emissioni. Però, vi ho un saveco, ella, sco psicoterapeuta, descrivesi il stato d'anim di una persona suicidiale.
1: E dipende appunto che è la causa o che sono i motivi che è uscito disperato, che la spiglia la vita. È quel mal, è una disperazione con una mancanza di prospettiva, o ci portano massa bler dal mincedì e un squitch del lavoro della scuola della scolina e può essere tutto.
0: Il motivo per quella disperazione una mancanza di prospettiva sei diversi, ma quel che colleghi persone suicidiali sei che la svezia in tutta nina ma più in soluzione a tutto quei.
1: L'umano curce l'isa malaia, una depressione. L'ora ha la prospettiva in postizio in zeit zves, ha una prospettiva da tunnel. E anche il tunnel non si arriva più ora, o se tu in mezzo al tunnel pensi che non finisce mai. Quella lotta e pensi che decidono da quel motivo.
0: La morte pare con la migliore opzione, quella che possibilità di scappare dal smalz e dal squitao scappare in quel tunnel insormontabile.
1: Il Splair si immagina loro tutto in or una deliberanza del mal, cioè deliberanza del mal corporale o del mal psichico o temes o di quel impissamento o di quel essere senza prospettiva.
0: Quel che sei in mito sei da credere che una persona che discorre da suicidi, che verbalizza il suo desiderio di partire, che quella persona venga buona da lì.
1: Qui è proprio una fantasia della gente, pensa, e di un mito, ma è importante spiegare la mente pensar i discurs del suicid serius. E ci si domanda l'ureir, ma co esa, hast du tu quart quel desideri o hast du fin già un progett? Quella gliocchia progett, pro quella stoi a far a modo più attenzion, perché c'è più concreta quel progetto es e più privlus.
0: Con un projekt manegia nostra psicoterapeuta patratges concrets, ponderazions de vart il co ni il cu. L'ein da in sguard sin encinas cifras e statisticas esce las in bupla jaivlas. La metoda da suicidi la pide rasada in Svizzera a il sapender. Su andata della morte in tras in arma, nulla curdada, a pi il prender substanzas toxicas ni una surdosa medicaments, lui il sabetter von in tren, l'usco da vos il jelaua. Assis come siat per cien dil suicidis in Svizzera vengan exequi entras autras metodas, ascia nom della statistica. In media esi pia 2-3 persunas ca prenda mince gi la veta in Svizzera. In general da pli omens ca donas, ils pi biars el giura, ils pi paux el tessin, il grigion lezza s'anflazaneua in amiez. Tentativas dati sa capescia biada pli. Tenor in enquista nazionale hanno in quei momenti quede di 500.000 persone patrate suicidiali. Il 2022 hanno il Spital Svizzer registrato 14.137 ospitalizzazioni mentre in prova di suicidi. In sviluppo frappante del Stavos 11 gli augmenti di prova di donas giufnes. Tier donas da 15 stoccageni vons e il diember di prova di suicidi si dubliaus il Stavos 10 ans. La statistica muossa che da quei 90% delle persone morte tra suicidi avevano fragilità psichiche e 75% delle vivevano in condizioni finanziali difficili. Studi di muossa ne che si ha un effetto di imitazione in suicidi, forse vuoi essere uno di una serie di suicidi, in un vice, in una regione, in una scuola ad ascivi ne von. E le medie portano la responsabilità che va per suicidi. Il codex di pressa che vale per la SRG è fissato che viene dai principi per portare i suicidi. Quei con certe eccezioni specifiche, se si tratta di un atto pubblico, se il suicidi è stato in connesso con un delitto, se si tratta di una persona pubblica. Ma è lui vale, i dettagli del suicidi vengono ben menzionati, né gli slogans, né gli motivi, né le metodi che si vengono intima a persone fragili ad imitare gli atti.

0: statistica ton las cifras. Ma eba, de vos quellas se zoppen destins ed individis. A comincia persona che se decide da partire in tra suicidi e è una famiglia pertucada, in cercle d'amics, collegas de lavur, vigins. Ad il contorn, lez resta, so entri gli imprem shock, con sone a vos con demandas.
1: C'è questa forza più di far melder per quella persona, fus questa possibile da fare a moalc.
0: Las demandas so entri il perciai, las demandas che c'haivan con c'hai fos sci. Forse sentiments de colpa, de greta, tristezia, forse è de vergogna. Con tot quai, seggi da d'imprendere da di intorn. Anna Saraina Arquint lavora a causa vens complets, con sa scrivere in breve la persona defuncta.
1: E penso che questo era un processo e tot enorme con provare a venire in contatto con la persona che desida. E ver una volta tot enorme era, c'è resta quella mai? E esser, ed es per me clair, la colpa non ha in giun. Perché c'è questa una decisione da quella persona ci desida.
0: Il cordoli su entri in suicidi trovi temps. Ad in zasti buona ga, chi si tratta di cordoli tutta parte?
1: Absolut, e a mai pare ci sia importante, c'è il prossims e lavoren questi bein per ci unire in avanti un celles generazions. Di mina que para mai alch propi importanti sti scora verte meins sur de tot i tot quella ci fa propi transparent que schon più simpel lur dir intorno.

0: Il giavisch da terminar l'acina veta save motivs complex. Malzogna, qualità da veta, che vince definita da mincina in pau auter, situazione sociale, biografia, besegns, ideals, cardiencia e da scia vinavon. Esce l'absenza da dina persona porta da bia tristezia, la violenza da dina mort libra, già se venza e gli acci cotal, e il faccio che quella persona ha vivio il vostro tempo con quel gran secret, a dieci manzegna sa suo contorn, ha vivio quella decisione irreversibile senza comparter, senza vendemen, senza cumiau. Per rendere più ufficiale, più migliaevole la mort libra, l'ubesce il codice penale svizzero in assistenza al suicidi. Qua in teoria da 1942, l'applicazione di rasazione nella società quella è per si tablida il 1980. Da più crescono le cifre di persone che decidono in Svizzera di partire con assistenza. Il 2023 hanno registrato in Svizzera 1.629 suicidi assistiti, che è un levamento più donne che uomini, e 91% delle persone hanno applicato 64 anni. La base del modello svizzero, che vale sco pli liberals che quelli de biars vigins, anflainus a scibai in nostra Costituzione, la Convenzione Europea degli Drets Humans, sco in nostra legge. Mincia Carstiaun ha il drec da disponere e decidere de l'acna vita, a quai monta pia è, chins ha il drec da terminaela. Nigins ha vini sforzaus de viver vine von ancontra sia volontat.
1: De meu bab, del Pius. Meu bab è un passantau massa ons con dolor, a quai mincidini, quai erano dolor, niere dolor, quotidianas, che venivano bo de dina ven. Adela giù, varga trent ons de viver con malsogna e con dolor. A mia impressione de meu bab è in tot seu piti. A el stedia mai manteneu in una tenuta positiva vis-à-vis la vita. Ad el geve ben sevenski, sogni necessari da mantenere il umor.
0: Asci a Thomas Catoman, che raccuenta oz da seu bab, che apriu avon 14 anni la decisione de partire con assistenza.
1: Io sono busi di esce meu bab a interpretare la sua decisione de finire la vita. D'abbandonare la vita, a dire la morte, scelves, invece, quei suicidi. Io sono busi di dire, se quella sua interpretazione, io smilento che elveva in visione gli giunta, da dai, non è pagevole da saper fa di aver degli exit.
0: Exit Dignitas ni Ex International, organizzazioni che lubescono persone in Svizzera da delegere la via della morte libera assistita. Da principi lubesce la legge da non è a mincia media da centare un recept per le sostanze che mainano alla morte, ma da accompagnare un paziente tocca alla fine, quale possibilità c'è a certi pazienti da morire a casa. Ma a vostra è la storia da Pius.
1: Io senza dubbio cioè che la Adina può manifestare in stella data. Vivere con una malsogna e con dolor a una luce non è strana. Io in una parte essere malsogna, avere dolor, a lui col tempo viene la veglia decina, in factura supplementare, che fa che il combattere venga un più strano, a di dà di più obstacles e viver quotidian. Ad io credo che ha c'è un effetto considerabile sin mio bab. E la dina può spiegare che sei di stiunkels. Ad io credo che ho mai proprio se vivo scienze in cui io credo che per me è riuscì naturale da sapere che lei vede piti che ho bo se vivo anticipare che el venne ruzzacutir quei punti ne ho che la stella d'ada è più grande che la buona veglia di voler continuare.
0: Thomas viveva dagli ex-temps a Mexico, ad orta la distanza bo realizzava che Pius aveva sua intervarga 30 anni proprio bo pli la forza di vivere con sia dolors constantes.
1: Io credo che mio bab aveva già fatto un prova di fare quel passo. Sono un tombo del tutto fatto di Dio. Io credo che mia mamma ha proteggiato mai. Seit dem Ton der Wose steht, veva el priu medicina politica sin fundament de quai a jelo venius caraus el spital su entri in cuor trattament a la conclusion stada la partizion palliativa sogi quasi il sulet leuc che sogi è un adattaus per el e la naturalmente manifestau se este un cladat de viver ed in quel conex aie dau persones dil fac ganze veu informai co in proceder fus ad io crisco quae ad au ed el un pau pas ad in perspectiva io crisco meu baba e budu tema della mort io schmine che la giu de pli tema de stue continua in combat senza perspectiva de vene migliur.
0: Per il momento, dati abbiamo discussioni e votazioni in causa, forse è per quel che il tabù del suicidi è solo un fermo mai in causa in nostra cultura cristiana. In Immanuel formulisce la conferenza svizzera del Suest il 2000 Genif.
2: Der kirchliche Standpunkt zum Suizid ist unmissverständlich. Der Suizid ist eine schlechte Tat.
0: A quai vali è per il suicidi assistiu? Per tu cont la rolle di un accompagnamento pastoral continuation il Suest.
2: Im Moment des Suizids haben Seelsorgende die Pflicht, das Zimmer eines Patienten physisch zu verlassen. Die Anwesenheit einer Seelsorgerin, eines Seelsorgers, könnte im Nachhinein als Beistand oder Kooperation interpretiert werden.
0: Dann la position de quels che creien in Christian agi bude s'interponer ad im plan divin. Las discussions etiques, quelles lancian e massa de mondas, sco, chi astia prende la vita cun assistenza, e sono fons, ni juvenils? Vara in piti psichic, tutina biasco in piti corporal? Che fati ar imper, che vol partì in zemen, ine forse fec malzeuns, a celsa semplement bussi migidai in vita senza il partenari, valen omis duas dolurs tutina bia? Ed insomma, a chi sortatens la paese da decider chi castia partì a chi bo? Senza sforzare mia, dis personal da cir da accompagnare pazienti in quella via, se quei corrisponde bo a lor persuasion? La liesta da domandas è un lunga, la via per le risposte è. Gest per quei che insomma che è etica ma in sin terren non conoscent, è il percorso che maina alla mort libera assistida e nuot che va spert, che sa capitata dots in demeun. I ven contemplau il dossier medicinal, discuriu e scleriu in pliras etapas, se ben il gevis de morir e constanz, se la persona pertucada ha avonda giudezi per capi consequenzas ed andament de la procedura, se la state buso tquetsa din autra persona ed ascia vinavon.
1: Ad io crec que quae ie, se ne daiva, cins sto fa in process che lubesce adins ed reflecta.
0: Il impulso per i quella via a più spia giusvignusi la partizione palliativa su entri in prova da suicidi.
1: Ella d'Antone espressau il divise esplicite da sciai a casa. Moi mamma aveva rispetto fa quai, io vivevo in quai momento in Mexico ed ella supplicau mai di venire in Svizzera. Moi mamma se aveva lui in quai momento schon clara mai di plans, di divise, di mio bab, mai a il bab domandau per me umani qui sono staus pirel è la partizione palliativa a il domandau mai co jeu qui tas quai jeu level buca il mondini jeu è gessi per el il pli buien le si schon è un che ti stetti es coi toi decision ne che va jeu buda ad interveni aber naturalmente messi buien giù la possibile da de un che se ve gude so e presiencia. Ed io hai dine quittau quei buzzi ciò che corrisponde a me da decider. Ed io hai, creo se veu sostenere l'anseo di vis. Ed io sai che mia mamma ha combatteo pli fec. Con seu di vis da se ve prendere il pass, abbandonare la vita in quella forma.
0: Ma la decisione da Pius era prida ad ascia e nel tornai a casa con el.
1: E le tornaus della partizione palliativa la mamma di io essere stai con el è in temps fece prezius io avevo un scritto in canzone per el e la quale io levo l'expressa io in orden se ti siara zilzils se ti vas a cui stavo in questi momenti io ho scritto la canzone vai su una avon e la

0: Jeu vevel ina necessità da di a Navos, a Mexico, a luvrà, ad esser cu mia famiglia. Io sono tornato a Mexico, sapendo che mio papà veni a quel momento da prendere con me a quei era previo imperi amnes pli tard. Ad io vevel il fervente vige se vei tornare ad esser con el in quei momento. Adela espressau fece clara ma anche lessi buquai. Per el era quel combinau con quitaus. Non sabo. Io schmina che la giu fece buone intenzions. Io divijas che io ves giu le courage de di bab. Io respectesse il teu divij. Aber io hai eina necessità di io lesse esser che io. Io lesse vi prender cum iau da tai. A cui vai a buon faccio? Ne, io sono ricco il non dice.
1: Si è da vos asiamnes a pius passantau a casa con sia donna, con vi visettes da farliunza con vigins?
0: Io sono si dies che ha dao farliunz che han giù conscienzia e che han e decideu da veni a prender cum iau da meu bab. Io sono bu si dies che quei veni automatizzau in una ronda, pli gronda. Io schmin il buio, sai, si mi dinaca. Mio papà è stato a viarz, sincers. Ho scienziato un mandato, io credo che l'aggi è declarato vis-à-vis in cinza se è sfogliunz che veni a fare qua. Io sai concretamente di infra che ha giù una decina resistenza ad ha messo in mondo la decisione di mio papà. Io credo che quello da rispettare debbo da giudicare. Moja mamma raccuenta da lor da vosa sera che hanno passato insieme si braille all'abitazione che hanno la musica che hanno saltato insieme ed io credo che qua è stato un momento super prezioso per els da saper esser els dus e per moja mamma è stato importante da saper accompagnare el in quel momento io che la venivo visitavo dalla persona del faccio e la venivo preparato e la stavo in legge ed è la stavo essere leo con mio papà e la risentivo questo in momento faccio migliaio a cui hai per me un po' consolazioni. Io sai che mio papà ha una bella finizione. Io sono ringraziabile che l'ha preso quella decisione che gli ha buscato in altra forma. Io è in una forma che dà un'usla che giunge a prendere con me. A quei atti c'è migliaibile. Io sai voglio dire in generale. Per ciò che vede mio papà, tra c'è io a el, preso una decisione che lo beva ad ella, ve in una fase della vita finale, per giaibile.

0: Mureir da libra voluntat. Per me in il studio è ossa la redattura da quella serie da emissions dedicadas alla mort Bavegna Astrid.
1: Sì.
0: Enten la Marella da Dotz vainz sentia diversas cifras e statisticas davart il suicid. Te ast dantantem er dece ci seia mianca degna sci simpel da aver cifras concretas.
1: Exact. Ie perlina, i dependet ja dina del studie da co quel ven realisaus. Neve, i dat studis che vanzur on, se lu dati da quesca in pi cuorts, da quesca in pi focussai. Grata da mondas co contas personas an ossa pil moment patrat suicidals e quie quasi non possaivel da se ve propi contas persunas che quei hai conserius che questa trazza in da schieve nuovo a pidati alla definizione del suicidi i dati è morti non chi insaglia sa domandas la statistica Jesus che questa è in suicidi ni bo per esempio il Gigi Napr se ve morì per tu desti quei sterbe fasten come di persunas che decidono incontro la fin della urvete da sempre mai bo primiglia a baiber da schie sa scia morì ai quei in suicidi geni na per quei io vai usare mia marella sur più cifras il cantone della confederazione a per seggis bo sur staus a tivesas autres cifras, ich sind aus Autor.
0: Einten la Marella discora er Anna Seraina Arquint da Prävention. Schu war da kella präzisora in Grigion?
1: Also ich schicke, wann die Agenz alla Konföderation lanciau in Plan d'Aktion National in Connex con quella Prävention de Suizidi. Alla fine mira da quella Aktion e da tocca nel 2030 dividere in due il caso dei suicidi, c'è stato in 411 in rapporto nazionale. Le misure di quel plan d'azione valgono per il grigione, per monum na imper, si gira il lavoro pubblico, vuol dire discorre del suicidi, informare la popolazione, perché quella riconosce forse il segnale di una persona suicidale. Plaits che tornano ad una puspaia in connex con la prevenzione è semplice, non burocratica, vuol dire in se per certi che gli agiti essere accessibili, buon si c'è chi in sorvegno per su inter tra i telefoni, c'è un formulario. Per cui alla clinica Waldhaus, quella per esempio, mince agi della soccia della Demeunt o della soccia della sera, quei che nomnen walk-ins, vuol dire mincina, mincina, sempre mai venire per svi e sorvegni una consultazione senza avere un termine. A buon li d'ascian se capisce la prevenzione di raffonsa giovanils che è fece importante, non è il plidenta direttamente in certi gruppi. Per esempio, la rata di suicidi sti pura pur pli alta che in altre branche, a lui provano leo in quella branche da l'uvra composta di consigliazione a brescia un durone scolazione da scivine mon.
0: Te tematisesce sehr il suicid assistia, ci è possibile in Svizzera, te aster de ci otras terras, en enten quel faccia becce sci liberales, sci oper suicidi assistia, sasta dare una survista.
1: Quindi anche se sempre, da venire in Samova, è semplicemente scomandato di l'ubiu, ma è per qualche dato estremo di differenti modelli. In Svizzera viene usato quel modello, che non viene udito, il modello che una persona ha di domandare assistenza, da in miedi, da in organizzazione, se la vuole prendere la vita, aber prendere la sostanza sta la sezza. Se per esempio in una miedi adesso la sostanza di una paziente, lo vuole che in Svizzera sia assassinata, fosse più in delitto. Autor è e la stiara Benelux. Leo dati in altre circostanze la possibile data di survenire ma in agito al suicidi, ma in agito alla morte. Se non si c'è, per esempio, completamente scirau, se avessi anche prendere la sostanza. Mince tiara si muove più in sia moda, in sia ritmo, ma in mince caso dati un po' per tutto il movimento. Ossia, attualmente il Parlamento francese ha, per esempio, approvato in legge il Fonadur Vargau, sto sembra come mettere in tornella. Da cella parte la Grande Britannia ha in legge gest faccio naufragi a von Traisiamnes. Diverses, da per tutto dati debattas, qualche insaggi forse in generale che la stiara dell'Europa centrale ad gli ost in quella snucchidat rendi il PBA resistenza e la tematica.
0: C'èn allora las problematicas intorn quel suicidi assistia?
1: Also, quando sono udito la Marella, dati se capisce gli argomenti religiosi. Astia il castion se mi da en in vetta a mort ni mo diu, co è dina chi si immagina co è diu. A quella domanda se vessi di essere cent'anni qui va per curare una greve malzogna, ma si res da rianimazio, un aborto da scevi non, non si è di vergai il punto in cui non sai sempre mai in falla una tira. Allora vai con sonno è per la protezione di persone vulnerabili. Also, cosa hanno proteggere una persona da, per gli X, non si c'è, se c'è influenzato gli artavoli, che avessero forse un budget, che è un po' più esperto. Ni? Also, ci stanno proteggere quella persona, forse un po' più passata. Lui, intanto, è la ruola del personale da Cira, non è? Senza sforzare quel ad assistere ai suicidi se quei corrisponde all'etica del personale. Il Canton Turic ha grazie alla fin di amna votato la sinumnada Sterbehilfe Vorlage. E lei è stato scritto che in un ospedale a casa da Cire il Canton Stone vende ad osso Porger ni acceptai il suicidi assistiu in sias preits. Toc nossa astiavan instituziuns privates, per exempel, cun infons religius refusaquai. Allu, ina gronda domanda ca resta una dina zaco, ei ci decide ci castia muri, ci astia icun assistenza mo persoonas pli veglias, mo persoonas cun ina malsogna incurabla, ni e forse ina persoona pi giufna ca vol muri ordix immotiva, perché corporalmein seuna da scivin von. A prevede tot quales domandas eticas va tot e fec pleun. Aber lesi che forse è bien, perché non sto in scordi finisci con la società, con us leini intorno con quella tematica.
0: Tanto davanti che la sei saula parte della serie da Marellas in una emissione fast anche.
1: I dati in emissione che ho rullo vermen con mai da pilanciata di Lyon, con quella grande domanda di comunicare con persone da fontas. Dati a una comunicazione, dati segnali, dati segni da scrivere von. Io credo che abbiamo un uso di scuola magari con un'ora di fontas, domandano per sostegni, per cuselli, forse non è mai il sentimento di insegni, di messaggi, da c'è la parte, allora dati se capisce le persone che gli insegni comunicare con le fontas, che porgono questo survece. Non so come per finire in una serie da parte la morte, fosse da normai l'ideale emissione da studiare a esiluvere mai una fin di dati a non si c'è su enter o smarancia che sa dati o se non è identica la cerca se non si c'è in tipni in una storia se non si è fece budien.
0: Grazie a Fitch, a Street, per essere stata in il studio, la Marella da Dotz, la antica serie, ci tematizzesse a 30 rotere rituali e tradizioni, intorno alla morte, savez terlar in la nostra audioteca online.
2: La Marella.

0: Las novitats der RTR.
1: Tenor il procuratur pubblic e l'incident tarin sgolda Dubai a Tel Aviv steina taccia terroristica. Il copilot ha attaccia il pilot con in sigir. La Swisscom Sunrise e Salt han bloccato un mercato plirs milions cloms dubius si data d'ina de plicas dello scenum na spoofing. Ed era da ma un ponenz giudare in

0: Passagiers e co-membres della crew avevan franà la tachader ed autres pilots che erano a bordo han pudì atterrar, seguir. Terina tache della Rus alla Russia da novamain tuccia e donneggia in appon importanta en la capitale ucranese Kiev, quae a comunicia il presidente della città Vitali Klitschko sur Telegram. Donneggia saia il vial e le slingies en l'aria per il bus della pon del nord che maina sur il flum Dnipro. Rapports de vart persunas blessadas na dati bec. Er la punt del sit e venida donegia dels de vos dis, sin quai an inserra l'axe de trafic importanta che colia il vest e l'ost. La plaza viatica della capitale lituana Vilnius an inserra temporarmein la ragion è stata in drona supponida che sa es in via del Belarus in direzione della Lituania. Il stab de crisi della Lituania l'en prima annunzia che la popolazione in la regione doai sa preparar d'eventualmein iren chalers de protezione e che insaia allarmà jets della missione de sorveglianza del spazio d'aria della NATO in il Balticum. Plitart a allora annulla l'allarm. Per vedere la guerra in Ucraina hai già da plirs cascun drones en ils stadis baltics. Interpreses de telecomunicacion svizzera san registra long current gera dont 150 milions cas den gion de telefon cun numeros de telefonin falsificats, lo genomna spoofing u era cloms de telefon da spam. En saia blocca, marca u anonimisa quests cloms de telefon nun gevijats per proteger la clientela an comunicala Swisscom, Sunrise e Salt. La grande part dels cas per toce il spoofing, ils culionaders mussen numeros de telefonin svizzers malgrà ch'els telefonescen da l'exterior. Ed ossa ter il sport, cominzain con Balapè. Ils gras oppers ancietà in nov trenader duos emne suenter che Peter Zeidler a stui ir. Olaf Janssen, il tudesch de 59 ans, surpiglia e la sottoscritta in contract fin la fin della stagione attuale. Il Davos e Elstein engagia ter Sandhausen en la quarta Autoliga Tudescia e dapi il Mars era el senza engagi. Sco co-trenader a el trantrauter lavora ter ils clubs della prima Bundesliga Wolfsburg e Hertha Berlin. Mit ein Ank der la Formula 1, der il Qualifying per il Gran Premio de Bahrain, che vien man atras in la Malaysia, e Max Verstappen steine Klasse per se set. Il pilot de Red Bull parte con quai de maun de la pole position, quai l'en prima giada questa stagium. De plaza 2 parte il pilot de Ferrari, Lewis Hamilton, e de vos tiers Kimi Antonelli con Mercedes e Charles Leclerc con Ferrari.
1: La meteo.
0: Il centro mese di se formano sulle montagne singles nivels de cumulus, le temperature maximali in la regione da Cuira tra 22 gradi, in sur selva tra 39 e 25 ed in legge di notte tra 17 gradi. Era da maun domenica e si se vent sulle liv. Il dì comincia con in ciccia e rauta, soprattutto in l'engiadina. Il centro mese di se formano l'ora singles nivels de cumulus. Il resto mi hai vel con 22 gradi a Cuira e 18 gradi in legge di notte.
1: Vias e traffic.
0: Sin autostrada 3, deja il traffic in direzione sit disturba in divers lieus per vidi in accident da tirs da buon ragazza e colonna tranto trupache e buon ragazza in sto quintar con una mesura da plitem da viadi. Oltre da quai stagna il traffic tranto cui resite per adozza in direzione sit quai per via da memia bler traffic.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. Mes Radio, mia lingua.
3: Ușeia, să vă înzăr tot căile ce vă înda să vă iri moment al microfone Sergio Gueci, Gioiș Bunapatet, Belișas Cunous. Mulțumesc!

0: la sonda con RTR. Taimp da ton è taimp da raccolta. I dat nigna frecce ci vigna raccoltopi s'avenzan svizzera ci il mail. Ed il è il frecce il pi popular an Svizzera. Anna media maglia mincigna da nous sedas kilos adon. In mail per trantereint, turta da maila, rasada da maila, compot da maila, uer suc da maila. Il suc che il vigno attualmente faccia in la mostreia a Lyon. Gianna Maria Cantiani o faccia una visita, allo è ella neida a saveir.
1: Minci in che porta si arrova, in che porta biala maila, a se vengono bien mos, a se importa halt busci bien, quando si vuole un prodotto, lo sto le Bibbia, lo suente.
2: G. Giuseppe Colomberg, che ha già 30 anni esperienza con far must. Eli schon de vendela de mangbol de nacción en la musteraia, che in una pincia halla en la zona d'industraia a Lyon. Far must, segi en zomen in strien. Ma osta bialanciata. Quasi da l'intera surselva portan is clienza rassas con l'urmila. A lu, Drovisco plien prim un po' forza corporale.
1: Se il saras qua hai halt intervenzione 30 kg. Il meller fu da quella schista forza da mai da vain 21 kg. Figliessi spiccioni avrebbe questo un disinzen che sto prendere in quante l'altro.
2: Con un surir aggiunta Giuseppe Colomberg che ha 75 anni. Ma le muscole vedi el becce gran su interingida lavur ad la mustaraia. Scon prim ven la mela lavada an in gran paril de metal da la vartreccia della maschina cun in gran derciur survart sper in rol de metal che circa 2,5 meter solt. Las zulas a intern fan lula lavur principale.
1: Lo ven la maila transportada sei, a ven schnazzergiada scondini, fa pipì. Ad venda leu vai giu e la pressa che presegiai ad il suc valo vada do venienna nus da lavar ad il tresta sconugiain valo via do da chi droven da preveni chi traina venna.
2: I must ven ce posai sot varta in periel de metal a cura ordigna sbucada ter la parte avanta la maschina. La val tras in cul an imperial vert. Tras in uder ven i must pumpo am bucins blaus a vada vendala an avant an la maschina da pastorizar.
1: Poi vi scaldo se si se tonte ciò graz ad mez di in quest plastics te ciò una 10 liter scominci in divisa.
2: Con in stadela ven controllo chi quantum cun stat. Sco da vos pass vignan i sats de plastic an planies cum must mesen in cartun. A lu e tot pront per che la clientela po puspe venir per tut. Sco Giuseppe Colomberger Quinta, dati uon an se cecche propri extraordinari.
1: Noi ven smarvigliau, noi ven ci sono i strun de duas, te presia a quei mai dau. Ad il prienu bia mai le pincia, a breusto gli entras forse il sulail, ni si all'infe bia suc. A si portem bien, se tat quei bien.
0: La mostereia a Lyon ci ho anche mai ancet si bot sco caston da far most per ce ci chiede o sceia o ir in a simpla ragion il magna facenta uali giger racinta.
3: Ja, das hat natürlich genau angefangen am 31. Juli, wo es da die Sturmböe gegeben hat. Und dann hat es halt die Bäume ziemlich geschüttelt. Da sind ein Haufen Äpfel einfach am Boden gelegen. Darum habe ich dann auch angegeben, dass wir allenfalls würden öffnen würden, wenn Bedarf ist. Danach war eigentlich der Anklang ganz gut gewesen.
0: Fino a 20 mila liters vegen els schon producia questa stagione che gli han circa 30 tonne di mela. Canta la vorci data in la mostreia variesce da on tar on.
3: Das Maximum, wo wir jetzt gemacht haben, sind 37.000 Liter in einem Jahr. Aber letztes Jahr haben wir zum Beispiel nur 13.000 gemacht. Und im 2019 null. Weil dann hat es gar nichts gegeben.
0: La Mostereia Aljona lavora anche fin la fin del Mai, salò vo la Maschina, enten la Senda viren fin la proxima Stagion da Meila. La raccolta attuale è in Eveniment enten la Val Müstair, allo è duman festa da raccolta RTR e Meta Live, enten la radio davent dallas Dish, il corteggi il Til, c'è in dils punts culminons, anceva alles Ende schadisch, nous musagne kel via Livestream online, si lasse sera esser dalla porteida dumanter RTR, la festa da raccolta Valmüsteir, edizion Vance 26.

0: Fegn 11:80, che è RTR, la Dodo Giamesa.
1: RTR. La Sgratulazins.
2: Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Bognaengiadina.ch.
0: Festival Zons, la sonda Ozilz 3 da Ociover, Cers Salez, Ozan Spezial, a nossas giubilares e giubilars ci pongal deir moments d'anniversari an nossa compagnia. Una gronda runda va in Oz. Per lanciare le gratulazioni potete fare un piacere a Laura Jäger a Prag Jenatz. Laura Jäger festivesse Oz il compleon da Endes Onz. Ciara Laura, per teis Endes Onz, no tot at gratulaine tot il bunat giavijain, fa in avant usce gugent gimnastica, scofinosa e bler success con tia passion. Una bella festina con tias amias e amis at giavijain, fin bain bot e una gronda branclada da mima Corina, pin Stefan con pin Sandro e Dario, squair nona e nonno. Gratulation cordial manch pil endejava l'anniversari da Laura Jäger a Prag Jenatz. Il giovesh da musica pil sis anniversari en Diabolics Mare.

Las proximas vacanzas vignan Diabolics Mare, il giaveisch da musica oz pigli anniversari da Enda Jones da Laura Jäger a Prag Jenatz. Il Zons o ozer Dario Bonetti da Andermatt. El complanescia il vangiacingiaval de da nascencia. Ir per Dario Bonetti vanza sruania gratulazions d'anniversari car Dario da tot cor giavigel a ti tot bien sintes vangiacunons bia plige contias nuorses e kei mondi vinavon asci bain con la scolazion scopur. Cars salits da tia mumma Jovita cun cari. Liricas anales ambalescion quel moment d'anniversari Siamis, un special oz per Dario Bonetti da Andermatt.

Liricas Anales, Siamis, è otz musica d'anniversari piglia vancia cingiaval natalezzi da Dario Bonetti a Andermatt. Ivagn otz in giubilar da Cumbel, ainta na nossa runda da gratulazions Andreas Arpagaus, festivescia gli anniversari da 35 ons. Per Andreas Arpagaus, vainza survenia Saleitz, oz festivescia nia scar fegl, fra quinau padrin e auc Andreas siu 31 aval natalezi. Car Andreas, nus gratulaina ti da cor sintiu 31 aval natalezi e gevejaina ti vinavon tut bien, buna sanadat, bia clec ventira e bia plages e bialz moments entiu minciadi, gevejaina ti in bidi da natalezi, bap e moma, tiu fra Roge, tia quinada Nicole, tiu fra Severin, tia quinada Livia, in special salit da tia figliola Iana, tia niazza Sina et es nefs Nico e Gian. Dario Hess, Veta Biala, il giaveis da musica per gli anniversari da Andreas Arpagaus.

0: Dario Hess, veta biala, tunga anche miglior chanzò il zons. Sto il giaveis da musica piglia 35 javel da Andreas Arpagaus a Kumbal.
1: Per vos?
0: Ilz onz o oz er Anna Garcia Luzi a Coira, la giubilara complanescia il ciuncanta sedaval anniversari. I l'agn fare un plagier a Anna Garcia Luzi con il suo andont email ci vagn survenia con gratulazions, ciara Anna. No, gratulain a tai fitch per teis anniversari e giavijain un bellissim di saluts sud alla bassa, barbla e famiglia gratulation. Paulin Notkla, ce fain oz? Piglia ciuncanta sedaval, complion da Anna Garcia Luzi a Coira.

famiglia, 57 aval anniversari da Anna Garcia, Lucia Coira, Paulin Notcla, Che Fein Oz. A Camisciolas, allora Niro festival oggi l'anniversario da 60 anni da Yvonne Fluri. Era per Yvonne Fluri, vainza survenia oggi Saleitz. Tot il buon per il tis anniversari, per il tis de da festa, giavijan nous da tot cor, sanadat, bler clec, contentencia e bels moments, con ils migliors saleits mamma e tis frar John Tomas con Brigitta, termetten ils pi sincers auguris pil 60 anniversari da Yvonne Fluri a Camisciolas. Megawatt, 80er Jahr, eine Geologie per Yvonne Fluri.

Megawatt, 80 Jahre, il Gioeisce da Musica, Ozza piglia 60 anniversari da Yvonne Fluri a Camisciolas. An casa San Martin a Trun, nirò oz er galdia caffè ed il buffet da turtes, Ivagn Elisabeth de Florin, da Zignau e Cusadenta in casa San Martin a Trun, ella festivescia oz il 80 de da nascenza. Ils con Cusadenz, il personale la maina casa dalla casa San Martin, giavigian alla giubilara buona sanadat, contantiancia tutte bien pigliaveni e bia las uras tirnus e la casa San Martin. Giavigian in a biala fiasta da natalezzi. Il cor viril Zignau ambalescia quel momento d'anniversari con una registrazione del 1963 sin Cadruvi.

Iglia corver il segnau sin cadruvi oz piglia ociantaval anniversari da Elisabeth de Florin da segnau cusadenta en il da casa Son Martin a Trun. Einten la puntreis a Muster, weinsa oz in a jubilara Magdalena Huander de Rungs, o il zons, la jubilara cumplanescia il ociantà oc aval de da nascentia. Preziada Magdalena, seglia ociantoc aval di da nascentia, gratulaine giavijaina nus avus buona sanadate contantientia, vias giavis eida save fa mincia di ina spasseggiada or ela natira eda ina patarlada con la lieut che vus antu pais. Surtot zelegreis vus dalas visetas dalla famiglia conzona dils beadis e beadias apreciais e gudis vus zun fec. Era steis vus bugenda compagnia cun concus adens e deis ina paterlada avon kira a ruaus. Cara Magdalena, nus giavijaina bialas zantubadas, bons discurs e moments plein pligés, cordials salits da concus adens personal e maina casa dalla puntreis a Muste. Il cantus firmus sur selva enia

0: cantus firmus sur selva allas steilas. Oz piglia ochanto chava l'anniversari da Magdalena Huander de Rungs en la Puntreis a Muster. I terletz las gratulaziuns oz ils treis da Ochover, co anche neda ils saleiz a nos giubilar da Andermatt Dario Bonetti.
1: Oz festivesce mio figlio, il Dario venceciù nonz, adiu les gratulade del, adiu vigetto bien, a bien success per sia scolazion cel fosco pur.
0: La mamma Jovita Bonetti o savia regalar oz il coupen da RTR, anche neda tot bun a Dario Bonetti, bil anniversari da nossa varz.
2: Danus? Danus.
0: Per ulteriores gratulaziuns pigliainz gugent taimp, cio eril zonzoz scivesses gugent gratulò 0800 20 2530 scilez savezzer termetter salez d'anniversari per WhatsApp 079 270 07. Ivagn schon survenia gratulaziuns per ena giubilara la quale vainz schon podia gratular oz eneda Ivonne Florida Camisciolas. Piglia 6, 60 aval scrivan ils gratulants e las gratulantas. Cara Yvonne, nus gratulain e giavijain da te tut mo il meglier sin tiu 60 aval di da nascientia. Gauda fec el de e lai pupernie te da te scars. Stais coti eis, nus vain fec bugente. Cars salitz da tia famiglia, Gaudenz, Robin, Sara, Silvan e Lucia. Gratulation oz da tot corpil 60 anniversari da Yvonne Fluri a Camisciolas. Giavejagn eradela venavante in fec bel anniversari oz. 0800 20 25 30 Si, vesas gugent, gratulo.

0: Aperte con la musica da Coldplay, Speed of Sound. E tar lez las gratulaziuns ils treis da ociovar al telefon e en auditor ci canoscia tot ils set nanins. Allegra Daniel Weger.
1: Allegra Sergio.
0: Ci ho ils ons.
1: Quas fis in anterior colaborando mai, Richard Andersach, ci sta qui a cuore. Les gratulare e divisar tutto il buon, se andai fortuna, per 6,51 euro.
0: Che è con la musica del set nanins?
1: È preciso. E viva!
0: Viva! Pigli anniversari da Richard Andersach. E ba vos conoscete il set nanins?
1: È preciso.
0: E perché il lines a far gugent, che è il plagiar, bella fin d'emda Daniel Weger.
1: Grazie Fitch, arrivare Sergio.

Ils set nanins viva per fare un plagiar oz piglia ciuncantegna all'anniversari da Richard Andersack a Coira. I dat ulteriors auguris surania per WhatsApp, gratulazione a vela per Chiara Lorena Cavegn. Cordiala gratulazione sentiu Jenny Wawel di da nascientia, tut mo il bien e surtut buona sanadat e che tut tes sia mis mondien en vigur. Cars salits da tes dus frars Marino e Fabrizio con bab e moma. Gratulation oz er da tot cor a Chiara Lorena Cavegn per sis bel anniversari da 19 ans.

0: Peter con musica da NEC. E vagn il plagiair da poder gratular ossa a dus ulteriors giubilars. Il telefon è in auditor da coira. Buonasera, Silvia Schwarz.
1: Buonasera.
0: Ci ho il zons.
1: Io les gratulai in prima linea della MUMA, l'Antonia Lutz, c'è stata in Fedruale, la Biala Valmedel, e la Stiotz Festivasia Tontoc Onz, in buona sanedat, io ad en nome del mes Friunz, la Hermina, e Adrian, con tutta la famiglia, les gratulate della Givisat tot bien, a sparati nus vaina un biabia als temps insieme da presentar. Il secondo jubilar è il Remi Sack, c'è stata buona dotz, e le tutine vince con io, e l'astia festival c'è un conto 4 onz. Ed è da del, in bide, di una biala fiasta, sin sperza, va sai.
0: Scu, musica d'anniversario è pront megawatt heimat gefühl.
1: Exact.
0: Fagenza, quel plagiair. Bella fin demda, Silvia Schwarz.
1: Grazie a te, e se mai on.

0: Moment, Gadet, RTR La Sonda Kunna. Gratulations a Zilz 3 da Ochover. Schonossa per Dumanglas. Gratulations Dumanga vegnen live dalla Festa da Raccolta. Einten la Valmüsteir con Natalia Diller. Dumanga mit Einza Kelleven im Einter via Livestream online. Il Til, il Cortegi, la Senda Jadisch, la Emissione da Radio. Anceva schon avant a partir dallas Dish. Dumanga avant mezzde e mit Einza Direktor da nossa bus de metter alla Festa da Raccolta einten la Valmüsteir. A nossas jubilars e jubilars da dots venavant bels anniversaris, la scegu star las turtas, tot bung piglion nof da veta. Enza ci po anc zalegrar Richard Andersack da Coira, survign oz las entradas pigl bon engiadina a scuol Daniel Weger o gratulo pilzons. Las entradas vignan termessas per posta. Agli microfone sto Sergio Guetsch, grazie da vostra compagnia, giaveisch ven avanti una bella fin demda, finiam pitart.
1: RTR, las gratulazions. Suente mesdì, tal RTR. Con sempre verz, hits, descubridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Las novitats der RTR.
1: Tenor il procuratur pubblic e l'incident tar in sgol da Dubai a Tel Aviv sta in attacia terroristica e Belinda Bencic ha contengi la terza ronda al turnier a Peking. Come dus dels temas, oz las duas, mio nome è Olivia Crestan, buonasera. Il copilot de l'avion ca stu interrumper urgentemaints es sgol de Dubai a Tel Aviv la mesemna a tacià il pilot en il cockpit cun la sigir d'urgenza. L'uma è improvada a fare una tacia terroristica, dice il procuratur públic general dels Emirats Arabs Units tenor l'agentura de novitats statala. Con si a tacia aia ella improvada a surpigliar la controlla de l'avion de la società aviatica Fly Dubai. Passagiers e co-membres de la crew avevan franà la tacia Chader ed altri piloti che erano a bordo hanno potuto atterrare. En la Francia, en las prajuns usci plainas squang mai, elas en suroccupadas cronicamain. Sco qualche datas del Ministeri de Giustia mossan, eran il 1 de settembr de pli che 90.000 persunas en ina prajun, quen augmenta bunament 7% compraglia con il medem di de l'on passà. Ufficialman en las prajuns franzosas plaza per 63.000 prajunieras e prajuniers, quen monta che l'occupazione eter 142%. Il començament de l'on è il cusel de l'Europa criticià las prajuns franzosas per vida suroccupazione, condizions non igieniques e violenza. Per il sport tennis, il turnier de WTA 1000 a Peking a Belinda Bencic contengi la terza ronda, la Svizzera guadagna la partita contro la russa Anastasia

0: Ferrari.
1: La meteo.
0: Il suenter mezzi si forman sur las montagnas singuls nivels de cumulus. Era da maune si savent sulle gli fil di comenza con in ziccia e rauta sur tot en l'engiadina. Il suenter mezzi si forman lura singuls nivels de cumulus. Si resta mi aivel con 22 grads a coira e 18 grads en l'engiadinota.
1: Vias e traffic.
0: Sin autostrada 3 da Stagna il traffico in direzione SIT, 4 tra Cuire SIT e Panadoz per via da Memia Blair Traffic.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Thomas Zurbuchen, il perscrutat de l'univers, mida da vent da l'ETH ter l'interpresa d'astronautica de Jeff Bezos. In Germania, là, a Frank-Walter Steinmeier fat l'appell de combatter l'extremism e defender la democrazia. Come dus els temas, oz las trais, mio nome è Olivia Christen. Buonasera. Il perscrutadre dell'Univers Svizzer Thomas Zurbuchen banduna la ETH de Turice mida ter l'interpresa d'astronautica Blue Origin, quell'interpresa del miliardario americano Jeff Bezos che sviluppesce rachetas e satellites. Ter Blue Origin vien Zurbuchen a manare in team che vuol sviluppar novs concepts e sistemi per possibilitar il vivere e lavorare a modo persistente en l'Univers einum en in comunicazione della Scuola Politecnica Federale. Thomas Zurbuchen ist da durant 3 Sons der ETH ed avant durant 6 Sons Chef de la Perscrutation der l'Autorität de l'Astronautica Americana NASA. Il Presidente della Repubblica Federale Sud-Estia, Frank-Walter Steinmeier, ha fatto l'appello di difendere fermamente la democrazia, qua è in connesso con il Dì dell'Unità Sud-Estia, e l'avvenire giaia per la capacità di far valere della democrazia. A Tiajun, dell'Act Festiv a Bremen, a Steinmeier era avverti che le forze extremistiche in Germania non sono venir più ferme, quelle vengono era animate tra mancegne e manipolazioni nelle medie sociali. Tenor Steinmeier dovra la Germania in una politica di regenza ponderata, costante, professionale e capabile di tenere la dira. En la Francia, en las prajuns uscipleinas, schuang mai, elas en suroccupadas cronica main. Sco qualche datas del Ministeri de Giustia mossen, eran il 1° de setembr de pli che 90.000 persunas en ina prajun, quen augmenta bonament 7% comparaglia con il medem di de l'on passà. Ufficial main, en las prajuns franzosas plats per 63.000 prajuniers e prajuniers, quae monte che l'occupazion è ter 142%. Il cominciamento dell'on è il costello d'Europa criticato le prigioni francesi per via della suroccupazione, condizioni non igieniche e violenza. Per il sport, tennis, al turnier de WTA 1000 a Peking, Abelin Bencic contengi la ter

0: Stotg Graz en Lengia di Nota.
1: Vias e traffic.
0: Sin autostrada A3 stagna il traffic in direzione Sit, quai tranter Cuira Sit e Penedotz, sco era tranter Maiavilla e Landquart, quai per vide Memia Blair traffic.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Scuveridas. E hits. Musica non-stop.

Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai.

0: Las novitats der RTR.
1: Thomas Zurbuchen, il perscrutader dell'univers NIDA davanti all'ETH per l'interpresa d'astronautica di Jeff Bezos. E la Germania l'ha a Frank-Walter Steinmeier fatto l'appel di combattere l'extremismo e di difendere la democrazia. Come ho detto il tema, Ozlas 4, mio nome è Olivia Christen, buonasera. Il perscrutader dell'Univers Svizzer Thomas Zurbuchen benduna la ETH da Turic e mida per l'interpresa d'astronautica Blue Origin, quell'interpresa del miliardario americano Jeff Bezos che sviluppa rachettas e satelliti. Per Blue Origin vien Zurbuchen a manare un team che vuol sviluppare nuovi concepti e sistemi per possibilitare il vivere e lavorare a modo persistente in l'Univers, a nome della comunicazione della Scuola Politecnica Federale. Thomas Zurbuchen ist da durant 3 Sons der ETH e da avant durant 6 Sons el Starchef della Perscrutazione der l'Autorità dell'Astronautica Americana NASA. Il Presidente della Repubblica Federale Tudestia, Frank-Walter Steinmeier, ha fatto l'appello di difendere ferma ma indecis la democrazia, qua in connex con il D dell'Unità Tudestia. Nell'avvenir, giaia per la capacità di se far valere della democrazia. A Cejun dell'Act Festiva Bremen a Steinmeier era avvertì che le forze extremistiche in la Germania da Dastien vedi venir più ferme, quelle venien era animate tras menzegne e manipulazioni in las media sociali. Tenor Steinmeier dovra la Germania in una politica di regenza ponderata, costante, professionale e capabile da tenere la dira. In la Spagna da nuova main pliras 10.000 persone demonstrare in pliras citats que per de pli abitazioni spaiablas. Demonstrazioni sei trantra autra da Madrid, Barcelona e Valencia. L'Associazione dels Locataris Spagnol ha fatto l'appello di demonstrare in de pli che ciuncanta lieus a Valencia e da acts de violenza a comunicare la polizia. Ieri ha fatto naufragi in plan della regenza nel Parlamento contro chains de locazione che s'augmentan ed evacuazioni sforzate. Partite conservative e partite da dreccia hanno già contro il plan della regenza da minorità nestra da Pedro Sánchez. Il corso del sciomi della valuta iranese sa diminuisce a modo fitch ferma per via della guerra e le sanzioni economiche. Sin il marciale libero il corso del sciomi per 1 euro per 3 milioni di reals, che è in base storica, rapporta il portale di finanze iranese. Tras la perdita di valore andecia, perde la popolazione iranese era la capacità di compra. Tenor expertas ed experts de finanzas e la paia mensila medias reducida da pil comenzament da l'om da 120 sin 70 euros. Oltre da quai ens dublegiats ils prits per vivonda da basa.
2: La meteo.
1: Era da maun es is avent sulle gli, fil di comenza con in zig ciaier auto, surtout en lenge dina, il suentre mens disa forman lura singuls nivels da cumulus. I resta miaival convence dus grazza coi

0: musica per gli inescadini.
1: Mary Van, Mary Van, Mary Van conmigo.
0: Per Tai.
2: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
0: Per Mai.

0: Las novitats ter RTR.
1: Da pli che 300 persunas han demonstrà in il centun vat contra Singenta i va per las rischias per la sanidad da pesticids. En la Germania, Frank-Walter Steinmeier face l'appel de combattere l'extremism e de defender la democrazia, quaia ce giunde il di dell'unità tudescia. Ed era demà un specie in di sulle liv, ma in engedina era demà un anche in ziccia e rauta, come trais del stima sciopinau per vus oz, les tschun, mio nome Olivia Christen, bicius esses della partida. In Plirs Pajais è sta oz in di d'Aktion International contr l'interprese Singenta con il motto Stop Pestizids. Era in Svizzera e veni demonstra avant la sedia da Singenta a Schable e nel centun Watt. En sa radunadas da pliche 300 demonstrantes e demonstrants. E zan faccia attent sin las rischies per la sanadat en connex con Pestizids. En special en connex con tisientadas acutas, malsognes cronicas o era cancer. Sortode nel sector dell'agricoltura u vishnankas tempestras. Faci l'appel de demonstrar an differentes organizacions tranter quellas Public Eye. L'Iestel in il centum Basilea Campagna e da oz in terra trembel curzo entre la straise e mesa, quella di una fermezza da trais in la scala da Richter. Da tirs dell'epicentra in ins probabel sentì claramente il terra trembel a comunicare il servetch da terra trembels dall'ETH da Turic, con dons na quinten ins bec. Il pescrutader dell'Univers Svizzer, Thomas Zurbuchen, benduna la ETH da Turic e mide ter l'interprese d'astronautica Blue Origin, quell'interprese del miliardario americano Jeff Bezos che sviluppa raquetas e satellites. Ter Blue Origin vien Zurbuchen a manar in team che vuol sviluppar novs concepts e sistems per possibilitar il vivere e lavorare a modo persistente in l'univers, ai nom en una comunicazione della Scuola Politecnica Federale. Thomas Zurbuchen ist da durant 3 Sons der ETH und da avant durant 6 Sons ist er Chef der Perskrutation der Autorität der Astronautik Amerikaner NASA. Il Presidente della Repubblica Federale Tudescia, Frank-Walter Steinmeier, ha fatto l'appel de defender fermament decis la democrazia quai en connex con il di dell'unità Tudescia. En l'avenir giaia per la capacità de sa far valair della democrazia. A cejun de l'act festiv a Bremen a Steinmeier era averti che las forzas extremisticas en la Germania na dasci un vegi venir pli fermas, quellas venien era animadas tras manzegnas e manipulazions en las medias socialas. Tenor Steinmeier dovra la Germania in a politica de regenza ponderada, constanta, professionala e capabla da tegnair la dira. En la Spagna, da nova mai pliras 10.000 persunas demonstra in pliras citats per de pli abitacions paiablas. Demonstrazions ai trant rauter da a Madrid, Barcelona e Valencia. L'Associazione de locatari spagnol ha fatto l'appel de demonstrare in de pli che truncanta lieus. A Valencia e da acts de violenza, comunica la polizia. Ira face naufragi in plan della regenza nel Parlament contro chains de locazione che s'augmentan ed evacuazions sforzadas. Partidas conservativas e partidas de drecia han vujà contra ils plans della regenza de minoritat sinistra de Pedro Sánchez. Il Ministeri dell'Exterior russa da Novamain avertì esters e diplomats da stare in la capitale ucranese Kiev. Els doem bandunar la citat u na bec star da tiers d'objekts militars ed edificis della regenza ai nom en ina comunicazion del Ministeri dell'Exterior a Moscau. Ins argumentesce cun attaccia sistematicas dell'armada russa contra miras militars a Kiev

Special in Punkt culminant in den Lavalmüsteir in Sasalegra della Festa der Raccolta Dumanga Valciava. Nos già in schon questa sera a Illi ed in Scurigna da Denza Ceci sarà Dumanga in dils Punkt Zentrals della Festa. Facenza an pacas minutes al microfon è Sergio Guetsch. Buonasera.

0: Carter, Cascio Sera con la musica da Nick Less. La terra retica è in triangolo da paese ci colluiesce gist places regiungs sot in tec an Svizzera, Austria ed an Italia. Quellas regiungs son blir comunabel trant roter la cultura, il fabricir e la fin finala ir il lungac. Per uneir quellas acinadats nia il lavoro in project ci sa nomna Rezia Cultur, l'idea è da far punts tranter las regiuns dalla Nagiadegna Bassa, Valmüstair ed il Fnuost, che il cun nizigir il lungace rumance quel ladin dalla vart italiana e collaborar pi ferm in cun l'oter. Dumanga la festa da raccolta in la Valmüstair sarò quel proiect per quel in dils punts centrals. Nos isciansam Shonosa Colias via lenge con nostra redactora Anna Caprez, ci è antil fratim Shona Valciava con giasto antil nostro bus da radio. Buonasera Anna.
1: Buonasera.
0: Scu ins stoglias imaginar quel proiect concreto dec oter, scu desi il romance di ladin Gidarda uneir las dus regions.
1: Ma Sergio, quella domanda tu mi cugenti in avventa l'esperta, la mnedra di questo progetto di Alice Kasslatter. Vos weiss, il lavoro appunto un inter concept su un passo a 50 pagine, giusto frasci stampo avent nusses, quel des giudere a fer punts, ho detto una volta simple, punts trenter las differentes regiums. C'è rola giova la lingua rumencia tenorella per questo progetto?
2: Io sono di Gradina e sono interessante questo progetto che la Rugneda Romancia fa un elemento che io durante l'ultimo anno al primo workshop con fa che gli ingrum di elementi anche l'oberfinscau che fa schal interessant e io rati che fa l'elemento che fa che alcun li ha la due parti della due regioni del più non si rende conto che la Rugneda Romancia è mo viva la parte Svizzera, ma l'Oberfinschgau muss un dic lì mo un grumon de parole scala ravisa del romanz e un grumon de parole che vanno a durete sanga del dialet e cash ma sa pu schal interessant e samban cash un anga laura it de cash projekt a jac niame la rugne da ladina che fa un element per cock culiamant dante la dolomitz anga e cash da region u lac vang anga rugna mo la rugne da rete romana ma dante lut anga auch sehr ora per l'Oberfinschgau anche a livello turistico tan important che io questa ravise si questa storia della Rugneda.
1: Also la giusta menzionò l'aspetto turistico e non avete il più grande potenziale non ci si potesse profitare da questo progetto appunto ci ho un grande potenziale con la lingua rumencia, la dina ci non svenz comunale, ve la menzionò da quel grande mondo e non ci non svivenz a mince di con discorrer con vivere la nostra cultura. Turism, ist das ein der Aspekte, prinzipiell, potenziell, auch für dieses Projekt?
2: Io rati che il potenziale della Rugneda in nia me, già che la Rugneda è sempre anche attaccata d'un con la cultura e la storia, che è un dei più grandi potenziali che noi abbiamo con il turismo. Già che noi long e altri in nia. E perché è molto importante e in Grumon si rende anche nia conto che questa particolarità sente un tanto lutto anche a livello dell'economia che nuzza per il presentare ai patins, per ti mostrare su che la particolarità è questa Rugneda, è questa Ravises. E io abbo un cognitivo mantra in due o tre workshops di questo progetto e fuori di noi siamo un pari a ti conte a nos patins, la storia è che non so lungo ti conte e non la storia è che non mi non che io vuole audire da nos. E questo rati io zeig, che in welche Ora te tut kannst Projekt. E il Projekt ha un pensierband bo grand, ma realistic. E se noi si rendono conto tan importante che io la Rugneda, la storia, la cultura, può unirlo anche ora un gran potenziale a livello economico.
1: Die Männer der Paese, der Züre, der nostra Kultur, e provare da vender quella er il sector de Tourism, per resumere forse giusto curt sia risposta in una lingua che forse non minciun non ho inglese. Grazie Fitch, Elis Caslatter. Quanto importante è questo progetto per la provincia di Bolzano, da Bulzem? Mattias Stuff, l'essere per me, è il direttore della Partizione Ladina Informazione e Cultura appunto in la provincia di Bulzeon. Quanto è importante è questo palperi da 52 pagine?
3: Nus, co amministrazion a formazion e cultura ladina, avein fatto la proposta da fare una collaborazione tra il Vnust in Südtirol e la regione Engiadina Bassa Valmisteir, con la partecipazione nostra ladina da Vesair, cic in spofar in il champ del turismo e della cultura. Nus avein in gronda jerta culturala in nostras regiuns, nus avein nostra jerta linguistica del ladin e del romanch, in el vnust dat il ragis, ravises romanches, ladines, e basant sun quest, ci program cultural e ci offertes turistiques po ins offrir. Questa è sta l'idea, con quest avein nus scritt ensemble in project Interreg, che ha dat la possibilità da far quest. Nus sosteniain la collaborazione, per esempio, nel champ della letteratura, della scrittura, e nus vulain che la leut ladina e la leut romancia del grigion possa sa conoscer e lavorare ensemble e creare cultura ensemble e vesair che nossas linguas in si piccin context local nu ache las vivan an in una dimension pli gronda internazionale, schon vuls europeica.
1: Ma Mattias Stuffler, c'è 30 de nus, also quist palperi es teoretic. Am sal dir un exempel concret in uoces des allura badair quist proget da reti cultura. Un quart exempel in.
3: Un exempel es la senda dalla linguas o in gioco il turista, il giust può fare, può camminare, può fare l'esperienza da conoscere plaids, ladines, plaids, romans e plaids dal Finchgau, dal Vnust.
1: Grazie Fitch, Mattias Stuff, l'essere gugente, ci dicendo allora in una seconda parte del progetto di Dinterreg, di Menasur, als confins ora.
0: Grazie per intanto Anna Caprez live da Valciava allo Nuova Civigna celebrata domani la festa da raccolta dalla Valmisteir tranta rotter coniglia tema da paese rezia cultur da quel progetto di scurinza pitart puspe ordiglia punta da vista dalla Svizzera.
4: Authentic Regional. Je veux plus chercher.

0: Gianza Buschfer a Valciava, allo è domani la festa da raccolta. Terra Rezia è una collaborazione tra la Svizzera, l'Italia e l'Austria con quegli Zurils confins or quels confins en nias sciafias politica mance donne per part tra partia la cultura ed il lungaccio. Quellas ingredienzas per dei ruscea in slens Buschfer farneir pida manevel e gna all'otra quegli con il project Rezia Kultur. Rivagna Santia avantam il discurso da Anna Caprez con Elis Kasslatter e Matthias Stufflesser davart ils plans e fegnameiras da quel project or del punto da vista dalla manadra da project del responsabile pils ladins in la provincia di Bolzano dalla parteida a quel project ir la Svizzera che il con la region Engiadina Bassa Valmüstair. Anna, noua e scudes nossa region poder profitar da Rezia Kultur.
1: Ma da dire che da principi dessa in se tutte le regioni involvede se var profiter da questo progetto, ci des scugia o dia formir punts, punts ci colien le differenti culture, le differenti lingue e da rendere attent più ferm turisticamente tutte quelle sumgenze che nos vende e vender quelle versi in ora essere attrattive. Stramezzo sono la presidente comunale della Valmüstair, Gabriella Binkert-Becchetti, ed è o dia tenor informazioni del relance un po' al motor da questo progetto. Ci ho do svunce volia nir a realiser quist. C'è potenziel vets lella personel mensch, impostüt il sector de turism, ci desin se da grande importanza in tutte le regiuns cum motor economic.
2: Also ich bin Präsident der totalen Region der Engiadina Bassa Valmüstair. Es ist für uns viel important, dass wir die Relations mit den Dolomites, also mit der Val Gardenia, was bedeutet unsere Kultur, und die Kultur bedeutet Schatzes, die belle Schatzes, die Lingua, unsere Lingua. Ma era il todas de Saminun, era il nome delle strade in Saminun, ci sono restate a Moro Maunch, e colliare e fare un barat tanto al turismo della Val Gardenia con il turismo della Val Müstair, il turismo dell'Engiadina Bassa Val Müstair.
1: Also wenn so die Palperi ist pront, sind 52 Pagine, sind inter Kudegin, con Böts, Mottos e Logos, per allora la realizzazione, il Mincedì, darò ero significerò er singulas sfides, or dal punto di vista della Vart Svizzera, da nus Engiadina Bassa Val Müstair, c'è nuna saran quelles più difficili da surmonter?
2: Nus vain constatat, c'è nus vain una pruna sportas schon in tot la nostra region, però quella sportas sun in sé concient a quia in Val, a quia in Engiadina Bassa, ma nulla dall'altra Vart al confin. E quel fus la firamira, c'è nu si mettesse un po' da più in Sembel, c'è nu baratain ora nostre idee. E noi siamo in il progetto, abbiamo già cominciato a lavorare ora quattro progetti fitch concreti. In sé potessi ben fare un stumpel e dire ossa fare il secondo pass con la layout adeguata, qua dovrà manpower o womanpower eccetera. E allora stessi fare questi progetti, allora ci nissen effettiv per un valore aggiunto, qua è il bot, c'è la cultura, ven in Sembel culturism, c'è la layout Godone e Raps, alla fine mira stes essere quella al bot.
1: Cura sarà che c'è un evento?
2: Ma io credo che noi siamo un po' incapabili, che noi arriviamo quel progetto dobbiamo essere presentati in novembre alla regione, also al rat dall'Inter.
1: Interreg della terra retica.
2: E se noi fai quel, e allora vuol dire che noi potessimo già cominciare l'oncivento con i primi progetti.
1: Retikultur, o nom questo progetto sarà il tema di me, ma la grande festa della raccolta in Valmüstair. In una ed in che forma proverò da presentare, avendo aspettato una folla di lieti che intorno a 5.000 persone, che avvalciava per appunto museri un po' più pratici questa roba sutta che vengono a suo dia, Gabriella Binkert-Becchetti.
2: Also, prima fai parte del corteggio, c'è una fitch bella, dove è il nostro stand, c'è in mezzo al marcià, la leut ponir a domanda e al nostro stand è la partenza dall'Ingianivera, ci è fitch interessante, ci tratta delle lingue, la lingua ladina, la lingua romana, la lingua tudaisce, la lingua italiana, also quella è effettiva, si può schon croderaint e si metteraint in un tema da cultura. E allora è blera l'auto qui da Val Gardenia, noi siamo una musicanza qui dalla Val Gardenia, noi siamo ozzaira un rapper dalla Val Gardenia, also in sé una pruna, un fitch bel programma e minci un vai da pitchen fin al plü vel po effektiv chüter e i warder e degustar es produkts.
1: Interkulturell es el Programm ed nos discurs grazie fich Gabriella Binkert Becchetti e pas betra dir üna contrabanda es usche ündels chavazins nie scuvrir Sergio.
0: Giaveis a vos otters bun divertiment, bler plageir, buna lavour, cala fin demda a Valciava, i vezza santia Anna Caprezza, lo nova civigna, celebro duman la festa da raccolta dalla Valmistair RTR, sarò ir dalla partida e metta live duman avant mezzdei a partir dallas dis, e metta ir il grand corteggi, il til, tras Vishnanka via livestream, che il allo a partir dallas endas adis. Tot las informazions per la festa da raccolta dalla Val Müstair avanza ir publicia sa nostra pagina da internet rtr.ch.

0: RTR accompagna vos auters la sonda, il è vancia la seis, dantant ci blers, pours, on schon fac l'ora raccolta da fagn e silo, dantant ci las vaccias en irpuspe tornadas da las Alps, continuescla la lavour sel fons. Ils tartufels en prons per pilir or els da terra, enzaci ci agist vet Londra con quel è jone jaccion flura dalla Val Müstair. Florin Juon o podia visitar el.
1: Las maschines della raccolta da der Döffels sün in Ciampa Müstair e la Val Müstair lavuren plenamens da spö undi. Enzia sum da raccoglier una o l'otra delle 5 hectares del paur jone jaccion flura.
2: Noi non siamo proprio la grande raccolta per cominciare. Io dico che se io venivo a garantire 20% di me in varazione, ma naturalmente con quella sutina avrei potuto essere naturalmente al 50% e la qualità è un po' più male. Allora, vuol dire che non darà una buonissima raccolta, ma passo la media, ma semplicemente ed esistente una qui una qualità per vendere.
1: Con Power der Döffels si può fare già il lavoro perché la raccolta è meldress. Ma, usce ogni accia in flora, sai adegnire a breuc minciam con altre circostanze. Per esempio, dopo minciam uno o l'altro ciamp ci porta più gera raccolta da Döffels e certs ci portano più poc. Un altro an, sai quell'ora zozzura. Per questo sai a tenorel l'influenza del power sulla raccolta be una piccina parte. Tutto il resto sai dipendente dalla natura. Per una raccolta perfetta da Döffels trovesco circostanze perfette, usce ogni accia in flora.
2: Una è massa sud, una è massa molla, se quando non sbiamo già tanto la lingua del paura di proprio scia. La malintera dovrà in inizio fino a metà on relativ blera, ma verso la fine si contenta di impadamare, perché allora può essere le malattie da sbulaise qua, e sono un po' più problematiche. Ma in inizio dovrei proprio blare acqua, perché se non acqua sembra mai una retta raccolta.
1: E quest'anno non è già quei gia a vonda pleuvgia già al principio della stagione. Usce o la sutigna da quest'anno c'è giunò, tenor l'organizzazione della branche Swiss Patat, in tutta Svizzera per una raccolta usce piccina quencia me. Qui ho erba doi ogni accia in flora. Il Val Müstair però si già preparò già da spedizioni su usce sutines.
2: Non la possibilità da salvare, per garantire verso il 90% delle parcelle si funziona tutto e si sa a botte. E qua c'è noi veramente a salvare la situazione e c'è niente da vendere con il nel blau.
1: Usce, sai a El content con la raccolta der Döffels sin sias champs, usce ogni accia in flora. E se tu già accuplano iso, sai El in un perdis affin col resto dels champs der Döffels.
0: E ci so forse o ogni accia in flora scizzonter taimp da dei ravurdar la festa da raccolta a Valciava. Scilezzam, samez ir vusoters far che il RTR eir presente alla festa a Valciava.

0: Bella Feindemda era in compagnia da RTR. Mincia mai alla fin della ciaccia ota. An grigion savez vos otters anche decider che foti da ciaccia plaia vos otters il miglior. In a giuria o face una selezion da 5 moments da ciaccia part da quella giuria è ir stada la cacedra Silvada Stecher. Kant Gref el sto da far la selezion.
1: Ma le sfide sono già da vera c'è la bestia mis nam bain, c'è la contrada eserquia, c'è il cacciader mos rispetto invers la bestia e hai il factur da l'etica, ma non è simple da accettare una fotografia ci. Accomplisce tutti quei criteri.
0: Le 5 foto sono in frattempo catadas e pubblicadas per noi online. Il voting cozza anche fino a domani sera da mezzanotte. Gli indagini del nostro programma da radio alle 10 di carte. Vignalo comunicia c'è momento da ciaccia ci ho survenia le pibleras voce. Vossa voce per vostro favorit ven avant via rtr.ch.
2: Per vos al puls della ghiaccia.

Per sonda saira einten quella ora an vista a duman la festa da raccolta einten la Val Müstair vigna per Franken grandiosa ciosa RTR e meta live a partir dallas dish duman avant mezzde. Al microfone sto Sergio Guetsch, grazie da vossa compagnia saleit sordil studio da radio giaveis una bella sonda saira.

0: Il di der RTL.
1: Oz con Florian Mon, buonasera. Curzuenter che Guy Parmalin ha annunziato se dimission a esidia clara che suon de Boadel. En l'emission Arena de SRF alla consigliera nazionale Magdalena Martulo Bloch dice che la candidatura bo pel Consiglio federale e la sagge interprendidra a quei mondi bo a prau. Il 20 novembre presenta la frazione della Partita Popolare Svizzera della Casa Federale in proposta d'elezione ufficiale. L'elezione setze ai l'ulz 9 de dezembre. A cagione della radunanza comunale, anche il De Val decidiu che la gruppa d'abitat de Chiraval fa parte alla Reut de Sanedat sur Selva, quando venne de lanciata de Ion Proxim. La firma Beyond Gravity è l'unfrenda di un'attacca de cyber. Tanor in comunicazione della firma sagli pli probabili in actur fech professional responsables. Ils emprims indizis per activitats maliziuses agins registrauls dodis duest. Beyond Gravity sauda la Ruag International Holding e con cui è alla Confederazione. Il cas vegn os examinaus insemen cui uffeci federal per la segirtat de cyber e con ina interprese de segirtat dat IT americana. La Tiara Tudestia festivesce oz il di dell'unitat. En vesta alla situazione politica tendida al Presidente della Repubblica Federale Tudestia, Frank-Walter Steinmeier, appellau de defender fermament la democrazia. Las forzas extremisticas astien bovenii pli fermas di trovi in politica d'urgenza ponderada, constante e professionale. Ton Perotz, io divisel in biala sera.
0: La Saira con musica svizzera, non stop.

0: Il di der RTL.
1: Oz con Florian Mon, buonasera. Kurzwenter che Guy Parmelin ha annunciato la sua dimissione, è già chiaro che sono de Boadel. In l'emissione Arena de SRF alla consigliera nazionale Magdalena Martula Bloch dice che la candidata bo pel Consiglio federale e la sua intraprendita con i mondi bo a prau. Il 20 novembre presenta la frazione della Partita Popolare Svizzera della Casa Federale in proposta d'elezione ufficiale. L'elezione 7 è l'ULS 9 de dezembre. A cagion della radunanza comunale, anche quel de Val decidiu che la gruppa d'abità de Chiraval fa parte alla Reut de Sanedat sur Selva, quando ven de lanciata de Ion Proxim. La firma Beyond Gravity è l'unfrenda di un'attacca di cyber. Tenor in comunicazione della firma, sagli pli probabili in actur fech professional responsables. Ils emprims indizis per activitats maliziuses agins registrauls dodis duest. Beyond Gravity saude la Ruag International Holding e con cui è alla Confederazione. Il cas vegn os examinaus insemen cui uffizi federal per la segertat de cyber e con ina interprese de segertat de IT americana. La Tiara Tudestia festivesce oz il di dell'unitat. In vista alla situazione politica tendida al Presidente della Repubblica Federale Tudestia, Frank-Walter Steinmeier, appellau de defender fermamente la democrazia. Le forze extremistiche astien boveni pli fermes di trovi in politica d'urgenza ponderata, costante e professionale. Ton Perotz, io divisel in Biala Sera.
0: Inna bella saira der RTL. Und Musica Svizra.

Musica non-stop. Nova musica ter RTL. Yeah.

RTR, musica non-stop. Con sempre verz. Scuvridas. E hits.

0: ina bella saira cun RTR.
1: Cula libertà pel ciao anciaiva, pel cirp poraiver, mince giaina, vedi crap lume negronz,

Schnaus vidò, se centaus in corridor. Da venda l'osa, se lo schnaus sul planciu ein in bogn. Ein quel bogn ol fracau in gitter, dius giù alla canalizzazione. L'osa in ustras cacca miarda, teniu ein al flat, lo schnaus atras. O da quai ror, adiù è la

E che poi non mi resta che guardarti negli occhi quando sali le scale, quando sbuffi e stravacchi su poltrone di suole, che poi tempo ci vuole.

l'attesa di chi sta alla finestra tra la vita e la resa, che poi tempo ne serve per sentir la tua pelle.